0: Sono le 2:02.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 3:00.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Pupupicù.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: gli show non stop. La notte su Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Sono le 6:03.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Hit Universal Fun.
8: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Sorriso.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte in imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Let's go! Da MyoWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MyoWorld.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Sorriso!
7: È il momento di Ma che bel sabato!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Classe
1: Uno. Mamma mia.
0: Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso. Chi la cantava quella canzone? Perché la vita è bella e la voglio vivere se... Iannacci. Beh, ce l'avevo qui sulla punta della lingua, però come al solito non riesco a leggerla. Va bene, buongiorno, con il disco di edizioni Classe 1 io vi do il buongiorno in questo sabato, giorno 10 del mese 10 10 di ottobre. È un giorno in paga, sarebbe un giorno in paga. Di sabato non si paga mai, mamma mia. Oh, siamo qua pronti per vivere queste tre ore, queste prime tre ore della nostra giornata. Saranno tre ore condite dalla grande musica delle nostre meravigliose orchestre, che io vi invito a domandare anche utilizzando il numeretto 345 48 45 663 e tutti gli altri numeri di rete fissa che voi conoscete molto bene. Oh, sabato, vi ricordo che oggi ho anche l'appuntamento con la Sciura Paola, con la Paola Cavinato, con la mia vicina di casa in televisione, appuntamento televisivo a partire dalle ore 13, proprio all'ora di pranzo, entro nelle vostre case.

0: su Radio Sorriso alle 7:22 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, chi mi scrive? Oui. E la sciura, la sovrana, la regina madre, avete ragione. Ogni tanto, sai, mi dimentico, guarda, io dico ferma lì, stai ferma che dopo arrivo. Poi mi dimentico, vado via con parto per la tangente. A proposito, ci sono novità per quanto riguarda la tangenziale di Mestre, il passante di Mestre. Ci saranno dei lavori a partire tra qualche giorno, ve ne renderò conto tra poco. Regina madre, c'è chi addirittura, come le gemelline di Maria e Francesco, non fanno colazione se non sentono la tua perla, è pronto.
1: Guarda sempre il lato positivo.
0: Sì.
1: E se non c'è,
0: guarda l'altra
1: guarda
0: parte.
1: Guarda altrove.
0: Bravo.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao. Lei con la sua calma, chi t'ammazza? Oh, il prossimo mese di novembre. Posso dire la data, il 6, no? Lei mi farà 109 anni, quindi che regalo le possiamo fare? E qualcosa le faremo, dai. Una canzone senz'altro, dai, che me la cavo con una canzone a 109 anni, cosa vuoi regalare? Avrà sicuramente, poi sovrana, regina madre, avrà avuto di tutto, avrà di tutto ancora. Va bene.

Sole, Francesca Mazzuccato su Radio Sorriso. E allora attenzione, perché si avvia nei prossimi giorni un importante cantiere di ripristino dei giunti, spalle e appoggi allo svincolo tra la A4 e la 57 in direzione Venezia. L'operazione fa parte del piano di ammodernamento della rete attuato da Autostrade Alto Adriatico e comporterà alcune limitazioni al traffico a partire dalle ore 00 di martedì 13 ottobre e fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre, due settimane praticamente. Lo svincolo sarà chiuso per chi percorre la A4 provenienza Trieste ed è diretto verso la A57, la tangenziale di Mestre per intenderci, e le località servite, no? L'aeroporto, Mestre e poi Marghera. Sarà possibile raggiungere la propria destinazione proseguendo l'itinerario sulla A4 lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita, che è Venezia Nord, utile a raggiungere la A27 Treviso Venezia Belluno, da cui indirizzarsi verso la A57 e il raccordo aeroportuale Marco Polo, no? In alternativa si potrà uscire sulla A4 a Meolo Roncade e percorrere la viabilità ordinaria. Insomma, l'intervento è stato deciso ed illustrato nel corso di una recente riunione che si è tenuta alla prefettura di Venezia, durante la quale sono state coinvolte anche le concessionarie CAV e Autostrade per l'Italia, la città metropolitana e gli operatori di polizia e di soccorso. L'incontro ha permesso di stabilire questo piano d'azione più adeguato per attutire i disagi al traffico. Si prevede infatti un incremento medio diurno tra i 400 e i 700 veicoli all'ora in uscita dal casello di Venezia Nord e in A27, con picchi principali tra le 8 e le 9 e le 17 e le 18, ma pensa a te. Vabbè, avete capito, insomma, per 15 giorni questo tratto sarà bloccato. Va bene.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora ora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
19: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Pin su Radio Sorriso. Attenzione, attenzione, buona colazione. State facendo colazione? È l'ora, è l'ora. Siete svegli, siete attivi, iperattivi, come siete messi stamattina? Avete voglia di combinare qualche cosa? Volete rendervi utili? Volete rendervi utili? C'è una iniziativa molto bella che partirà domani, punto di ritrovo Venezia, ore 10, dopo vi dico, e vi dico soprattutto cosa si farà domani da Piazza San Marco, dalla stazione di Venezia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Attenzione, attenzione, iniziativa dell'associazione Plastic Free è in programma per domani, domenica 11 di ottobre alle ore 10. Gli organizzatori, è un gesto concreto e un messaggio che riguarda tutti, e voi direte che vanno a fare questi? Sono volontari e referenti di Plastic Free provenienti da tutto il Veneto e si daranno appuntamento appunto domani per una grandissima raccolta di mozziconi di sigaretta, un percorso tra calli, ponti e campielli che partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino in piazza San Marco. Un'iniziativa simbolica che punta non soltanto a rimuovere i rifiuti, ma soprattutto a sensibilizzare i cittadini, i visitatori e le attività commerciali sull'importanza di non abbandonare le ciche, no, nell'ambiente, promuovendo maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici. Il ritrovo fissato in Fondamenta Santa Lucia, tutti in Fondamenta Santa Lucia alle 10 e tutti potranno partecipare all'evento, ok? Iscrivendosi naturalmente sul sito dell'associazione. Venezia è una città unica al mondo, lo sappiamo, no? Attraversarla insieme raccogliendo i mozziconi significa compiere un gesto concreto e allo stesso tempo lanciare un messaggio che riguarda tutti, eh? Questo è quello che ha dichiarato Francesco Pistollato, che è il referente di Plastic Free, no? Per il territorio metropolitano di Venezia. Vabbè, la bellezza va ammirata ma anche rispettata e protetta, e con questa iniziativa si vuole sensibilizzare i cittadini e i turisti sull'impatto che anche un piccolo rifiuto come un mozzicone di sigaretta può avere nell'ambiente. Quindi domani grande appuntamento, se volete partecipare anche voi iscrivetevi al sito di Plastic

0: la prima ora è andata, prima ora bevuta, fumata. La prima ora di Macabella Giornata è questo sabato. No, in realtà no, devo chiudere. Ok, pensavo di mettere un altro disco. Va bene, dai. Tra poco generale strapazzata agli amici che stanno interagendo con me utilizzando il 345 48 45 663. Tra poco l'appuntamento sarà con l'oroscopo del giorno.
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Sarebbe a dire, chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
7: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
6: Ovviamente! Vieni anche tu!
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Sorriso.
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
15: Più giovane che mai.
16: Sono le 8:02.
17: L'ora esatta è stata offerta da...
18: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
19: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma a Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il Campolargo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Molti danni, ma nessuna vittima per il momento. Tanta la paura con la popolazione scesa in strada. Nel canale le operazioni proseguono normalmente. La Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio, torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Sorriso!
24: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. Finite le

0: acquavalmotive.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Capuano su Radio Sorriso. 8:10, buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno Fiorella, grazie, ben svegliata anche a te, Fiorella in Motta. Caterina e sì, la studentella, chissà come è messa stamattina, secondo me è ancora.
1: Buongiorno, Gio, sì. Buongiorno a tutti.
0: Insomma, dai. Insomma, sì. Ciao.
1: Che dire, io colazione già fatta, ora mi sto facendo doccia, o meglio, sì, l'ho fatta, ma mi sto asciugando, che tra poco devo uscire, che devo andare.
0: E andare a produrre. A scuola.
1: Buona
0: devi andare. A scuola, ok. Ma siamo sicuri poi che è sabato? Perché noi da un'ora è sabato, non abbiamo la certezza finché non ci arriva il nostro uomo calendario.
2: Ciao Gio, buon sabato a te, sì. Ciao, buona giornata.
0: Confermato, ciao Venerino. Adesso vi mando la Toscanella con Moreno il Biondo e poi si attacca naturalmente con l'oroscopo.

0: Zodiaco, l'Ariete. In amore qualcuno di voi sarà distratto da altre questioni che assorbiranno maggiormente l'interesse e l'attenzione. La persona amata potrebbe sentirsi trascurata, assicuratevi allora di riservare il giusto spazio alla vita affettiva. Torelli dello zio, del tutto soddisfacente risulta questo momento per tutti coloro che sono impegnati in attività creative e a contenuto artistico. Il periodo appare fortunato per il cuore. Un breve incontro sarà dolcissimo e non lascerà amarezza al momento della separazione. Gemelli, sarete molto occupati a mettere in luce le vostre doti personali, a dimostrare al mondo e soprattutto al partner quanto sapete essere spiritosi, allegri, intelligenti e di compagnia. La serata sarà allietata da un incontro con una persona che non vedevate da tanto tempo. E qui mi fermo e agli amici che appartengono ai primi tre segni dello zodiaco una canzone, anzi due. La prima comunque è con l'orchestra del cuore di Gigi Chiappin e la voce di Yuri, si intitola Marie.
1: Incontro una ragazza.

Che bella, che bella, che bella questa song, questa canzone. Oh, andiamo avanti, va. È il momento oroscopo del sabato, quindi tra le 8 e le 9. Tocca al cancro. La luna nel terzo campo darà una bella sferzata di dinamismo alla vostra vita sociale. Potrete conoscere persone nuove e interessanti. Se avete una vita affettiva serena, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze, in un oceano di romantiche dolcezze. Qua la poesia è a livello massimo. Leone, non commettete errori di superficialità che potrebbero danneggiare la vostra immagine. Oggi fate attenzione alle spese. Durante la serata la perfetta intesa con la persona amata vi farà improvvisamente passare la stanchezza. Vergine, non riuscite proprio a trovare il bandolo della matassa. Meglio farvi aiutare da qualcuno che conosce bene la situazione, che sappia guidarvi prima di perdere la fiducia in voi stessi. L'indecisione vi sta facendo perdere la testa anche in campo sentimentale.

0: sole, ma che bella canzone, ma che bel valzer con Omar, Omar Codazzi.
1: State ascoltando Ma che bel sabato.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
14: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Quella, il pezzo è ciliegie in fiore. Ok, 20 minuti e saranno le 9 del mattino. Bilancia, andiamo avanti, seconda parte dell'oroscopo di Radio Sorriso. Bilancia, con il bel sole così sfacciatamente a favore, non avete scuse, qualsiasi impegno di tipo intellettuale deve vedervi in prima linea. Avete un'ottima dialettica e la vostra memoria sta raggiungendo dei livelli di eccezionalità assolutamente da sfruttare. Lo Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi aiuteranno a recuperare il buon umore. Le vostre passioni si riveleranno utili anche nell'ambito lavorativo, un motivo in più per coltivarle e dedicare loro il giusto tempo. L'amore vi appagherà sotto ogni punto di vista. Sagittario. Il vostro pessimismo vi porterà a vedere nemici ovunque. Avete bisogno di trovare qualcuno che vi sappia far sorridere. Il destino vi aiuterà ad incontrare la persona giusta che con il suo ottimismo vi farà rivedere il mondo a colori.

Galassi, anche questa è una delle vostre. Adesso andiamo a completare l'oroscopo di oggi. Gli ultimi tre segni, gli ultimi tre dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesciolotti. Capricorno, combattete la pigrizia mentale che può appiattire gli interessi e costringervi alla noia della routine. Pungolati dal vivo desiderio d'affermazione, tenderete a valorizzare la vostra individualità e a sostenere le vostre scelte. L'Acquario, evitate di diventare invadenti con il partner. Lasciategli la libertà di decidere quando vorrà confidarsi. Le stelle vi renderanno ribelli e un po' testardi. Prestate attenzione a non dimenticare qual è la vostra posizione. E a chiudere, i Pesci. Questa giornata prenderà subito un avvio molto interessante, spingendovi all'azione e all'espressione della vostra personalità. Attirerete su di voi attenzione ed interessi con un comportamento disinvolto che metterà a proprio agio chi vi avvicinerà, ok? E le tinte. Tutto per l'oroscopo di oggi, appuntamento che tornerà domani domenica. Noi saremo in onda tra le 7 e le 9 e qualche minuto dopo le ore 7 via con l'appuntamento oroscopo. E

al sole, Augusto, la voce di Augusto Baiardi, Macarena, l'orchestra, il gran completo a sostenerlo, no? 5 minuti e saranno le 9. Allora mi rivolgo al muro, vediamo un po' qua chi mi scrive. Lina mi scrive, Caterina mi scrive, Andrea, Vicentino, Antonio, Padovano, aspetta che Giuliana, Montichiari, auguri. Aspetta, una volta che scrive qualcosa. Buongiorno, buon sabato a tutti voi, ok, perfetto. Mimi, mamma mia, apro Mimi, tan, trovo 2 mezze palle.

immagine di... Allora, ciao Gio, oggi vorrei dedicare il brano Ti rivedrò di Roberto Madonia al mio papà, perché proprio oggi sono 6 anni che non è più con me. I miei genitori sono stati la cosa più importante della mia vita, ma il legame con papà è qualcosa che non riesco nemmeno a descrivere a parole. Mi manca ogni giorno e anche se il tempo passa, il suo posto nel mio cuore resterà per sempre. Papà, se potessi chiedere una sola cosa alla vita sarebbe quella di poterti riabbracciare ancora una volta. Questo è il desiderio un po' di ognuno, sai, quando perdi una persona cara, un genitore, insomma, il desiderio è questo, esprimerò un po' tutti. Ti rivedrò, aspetta, perché io avevo in programma un'altra canzone, ma ha spiazzato proprio il pezzo, aspetta, Madonia, eccolo qua, Madonia, ce l'ho con Madonia e con questo pezzo chiudiamo anche la nostra seconda ora.

0: ma che canzone meravigliosa! Giusta da dedicare al tuo papi, ma lo dedico anche al mio papi che ho perso in età, giovanissimo io, ed era giovanissimo. Quando muore un papà che per te è stato un punto di riferimento, non perdi soltanto la persona, no? Perdi quella che è la bussola della famiglia. Anche mio papà era la mia bussola, non mi ha mai detto cosa dovevo fare, mi ha fatto vedere come si faceva con la coerenza, con il sacrificio, con quella calma che solo chi ha le spalle larghe riesce ad avere, no? Mi ha insegnato che una promessa si mantiene, che il lavoro fatto bene parla per te, che la famiglia viene prima di tutto. Io ci sto provando e so che non riuscirò mai ad eguagliare quello che è stato mio padre, anzi parecchie, diciamo, confusioni se non casini ho combinato nella mia vita, però ricordo che mio papà è sempre qua. Grazie Mimì. Daniele Campalto invece, la donna festeggia qualcos'altro, dai, ne parleremo, ci occuperemo di lei nella prossima ora.
1: State ascoltando Ma che bel sabato! Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti, non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il Campolargo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato, oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

mi festeggia il compleanno, buongiorno Daniele, super nonno, Daniele di Campalto, oggi è un giorno speciale, mi scrive il compleanno della mia moglie, della mia donna, di Lidia. Come ti sei organizzato? Lele, hai organizzato una festa, festa a sorpresa? Beh, alla radio il saluto, arriva a sorpresa. Lidia, tanti auguri. Qualcosa con i nipoti, con gli amici della radio, una magnatina di quelle. Lele, facci sapere che noi veniamo molto volentieri. Senti che bel pezzo per Lidia.

0: Un augurio che comunque estendo a chiunque in questa giornata, in questo giorno 10 del mese di ottobre, festeggia qualsiasi cosa. Se festeggiate anche voi il compleanno, fatemelo sapere. Se festeggiate il vostro anniversario, fatemelo sapere. È arrivato, ma che bello, che bello, che bello! L'uomo di Bergamo, l'uomo Raffaello. Va bene, noi ci ritroviamo tra poco. Fermi là.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni dell'ucidazione o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima!

con Risai a chiudere quello che è l'appuntamento con l'azienda BM Steel, con il nostro Raffaello che oramai insomma anche di sabato no, non ci fa mancare la sua verve, la sua la voglia che ha lui tutti i giorni, proprio no, non lo trovi mai un po', sai, rabbuiato. Dalle nostre parti si dice, sai, immusonato. Sempre bello, gioioso, voglioso, desideroso. Bene così. Dai, è positivo, no? Raffaello è positivo. Hola, che devo fare adesso? Ah, Oktoberfest. Io ho gruppo Lisoni qui su Radio Sorriso per accontentare Laura. Io saluto Laura con questa canzone. E poi a ruota arriverà anche Marco Negri con Marilisa Maniero.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Hola, hola amigos, sono le 9:42 del mattino, aspetta che raggiungo Dolo. con il segnale potente stereofonico di Radio Sorriso, lì arriviamo a Dolo in Riviera del Brenta. Guarda che è una roba fotonica. Lì a Dolo c'è Mario che oggi festeggia e vuole festeggiare con noi di Radio Sorriso la moglie. Aspetta che mi stavo incartando con la canzone Un anno in più a mia moglie Maria Grazia. Maria Grazia, uè! E allora, ci inviti? Stappiamo, prosecchino, mangiamo qualcosa, un cicchetto, dai! Tanti auguri, ragazza! Andiamo! Grazie Mario!

Alessio e gli Accademi su Radio Sorriso con Bella Zigana. Uè, Bella Zigana, adesso ti leggo, ti sparo un po' di santi, è vero? Vediamo. C'è un San Giovanni anche oggi, ma come al solito voi sapete che non dovete farmi gli auguri perché io festeggio il 24 di giugno, ok? Va bene. Si festeggia San Giovanni, San Daniele, San Cerbonio, San Gereone, Sant'Eulampio. Mamma mia, cosa avevano nella testa una volta, come creavano questi nomi, come fa venire in mente, come lo chiamo questo bimbo? Eulampio. Sicuramente sarà, boh, non lo so. Comunque nel 1813, vale a dire, fate i conti, 213 anni fa, nasceva Roncole Verdi, frazione di Busseto in provincia di Parma, uno dei più grandi compositori di sempre, Giuseppe Verdi, e il suo bel faccione lo ricordiamo sempre molto volentieri nelle carte da mille di una volta, no? Le mille lire, il faccione di Verdi. 1906, altro fatto che viene segnalato dalla nostra redazione, e il primo Nobel ad un italiano, non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Questa è stata la motivazione nel 1906 da parte dell'Accademia svedese che assegnò il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Ok. Tra i personaggi famosi che festeggiano il compleanno, albanese, vi ricordate, sapete chi è? Comico, sì, dai, vieni in mente Antonio Albanese, quello di Olginate, provincia di Lecco, dai. E poi Alberto Cisolla, che è uno sportivo, e Edoardo Reia, anche lui uno sportivo. Vabbè, basta, è finito. Auguri a voi, popolo dei sorrisini, se in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Ho già la canzone per voi, ve la anticipo, regalo in anticipo, con Para Siempre, Para Siempre Amor, Daniela Cavanna.

spiega qua, perché io ho già pronta la nostalgia canaglia per la Anna di Castelfranco Veneto. L'unica versione che ho trovato con Andrea i souvenir, eh? La voce di Chiara, no, quella di, spero di non sbagliare. Va bene, io tornerò più tardi alle 13, canale televisivo di Radio Sorriso, vale a dire Sorriso TV, con la signorina Paola Cavinato per i vicini di casa. Anche oggi, insomma, abbiamo un sacco di roba bella, un sacco di posti da segnalarvi, da visitare in questo fine settimana, se ne avete voglia, perché

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
3: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Sorriso.
7: Sono le 10:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso!
6: È il momento di Mattinatamente Insieme!

0: c'ho più il fiatone perché non ho fatto le scale di corsa, devo dire la verità. Ho preso l'ascensore e ho anche i testimoni che dicono questo. Cosa ho perso? No, non sono capelli quelli, è quello un filo. Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti, Iris in vostra compagnia. Scusate il ritardo, ma che ci volete fare? Stanno asfaltando la statale e non lo sapevo. Per fortuna avevo Tiziana qui in radio che mi ha aggiornato su tutto. Mi ha detto, Iris, guarda, porta pazienza perché vedrai che prima o poi passi. Aveva ragione, ci è voluto un po' di pazienza. Allora vi ricordo immediatamente per comunicare con me il numero di telefono, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Altrimenti ci potete scrivere tramite SMS, WhatsApp, Telegram 345 48 45 663. Saluto il nostro amico Franco da San Gregorio nelle Alpi. Lui come sempre ci dà il tempo della giornata, dice il tempo è variabile, ci sono 16 gradi, vorrei ascoltare un bellissimo brano dal titolo Splende la luna blu. E volevo dirti cosa sto facendo adesso, sto leggendo un libro dell'autrice che ha scritto Uccelli di Rovo. Ciao da parte di Franco e il cagnolino nano da San Gregorio nelle Alpi Bellunesi. Un abbraccione forte a te caro Franco e grazie, ed è questo che io vi chiedo di solito al sabato mattina. È proprio cosa state facendo di bello. Qualcuno è venuto a prendere i biglietti del galà, giusto?
1: Certo.
0: Puoi parlare, Danna, non è che ti mangiamo se va. Vuoi salutare i sorrisini?
1: Buongiorno a tutti.
0: Vieni qua perché altrimenti non ti sentono.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ci siamo ritrovati praticamente fuori dalla radio.
1: Certo.
0: E lei è venuta a prendere i biglietti per il Gran Galà di Claudio Prospero, che sarà
1: il 29 ottobre.
0: Vedi che so tutto. Ti ricordi anche qualche ospite di quella giornata?
1: Elena Camarrone.
0: Ah, vedi, sa Claudio, sanno meglio di noi i nostri ascoltatori. Poi ne vuoi dire un altro oltre Elena?
1: C'è Marilisa Magnero e Marco Negri.
0: Wow.
1: E Michele Ranieri.
0: Ecco, basta. Dopo ricordiamo poi il grande premio alla carriera con Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Questo insomma è doveroso dirlo. E il tutto presentato dal nostro Claudio Prospero, giusto?
1: Sì.
0: Ecco. Se volete venire a prendere i biglietti lo potete fare avvisandoci però anche qui in radio. Adesso io nel frattempo vado a dare i biglietti a Loredana perché altrimenti mi picchia.
1: No, non credo.
0: No, dai, sto scherzando. Va bene, dai, ci ascoltiamo Federica Cocco ancora quando cantava con l'orchestra Bagutti, Splende la luna blu.

voce di Federica Cocco con Splendid Luna Blu. Allora noi continuiamo con i vostri messaggini e le vostre richieste. Saluto Simone da San Martino di Lupari che ci richiede la canzone di Paolo Bertoli, Alberto Calle, il brano La Bella Cumbia, omaggio a Morricone. Saluto Marzia, guarda che prima o poi mi tocca venire a portarti le arance, io te l'ho già detto, mi raccomando, fai la brava. Vabbè, noi non ci andiamo, io poi dopo noi non ti conosciamo se dovesse essere. No, Marzia mette gli adesivi ovunque con la scritta Radio Sorriso, noi la ringraziamo, però poi se la sgridano non è colpa nostra, Grazie Marzia, un abbraccione. Dai, continuiamo con la musica. Arriva Paolo Bertoli e Alberto Calle con Omaggio a Morricone sulla radio più giovane che mai. Poi torneremo ancora con le vostre richieste, ma anche con le edizioni del mese, le edizioni Baracca, che ci presentano il nuovo brano di Gianni Drudi, L'ultimo clown. E ricordiamo tra l'altro che Gianni Drudi sarà in vacanza con noi in Slovenia dal 27 al 29 di novembre, insieme anche al nostro direttore Alex, insieme a Manuela Recchia. Per qualsiasi informazione sapete che lo potete fare durante la settimana al nostro centralone allo 0423 7367, però solo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Andiamo con Omaggio a Morricone, Paolo Bertoli.

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso.
10: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
11: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
12: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
11: Ovviamente! Vieni anche tu!
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sorriso!
17: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Sorriso alla radio più giovane che mai, Gianni Drudi con L'ultimo clown. Allora continuiamo con i vostri saluti. Saluto Dario da Trieste che dice: ciao bella bionda Iris, potresti mettermi una canzone, quella che vuoi tu. Saluta papà e Franco. Ciao Dario e Paola, che anzi da, non ho capito se è da, è Dario che sta a giocare a basket, giusto? Un abbraccione grande. Poi salutiamo anche chi mi scrive un buongiorno. Ciao Nicola, buon sabato anche a te. E vado ad accontentare invece chi ci richiede un sentiamo un po' il messaggio vocale, spentiamo, vediamo, sentiamo.
3: Ciao Radio Sorriso, vorrei ascoltare Guerriero di Mauro Levrini.
2: Sì.
3: Ciao, grazie, alla prossima.
2: Grazie mille a te, un abbraccione, alla prossima. E è partita una faccina, no, non è mia la faccina, vabbè. Se è partita la faccina che sorrideva Luigi, non è colpa mia, non so cosa ho combinato. Comunque andiamo ad accontentarti con Mauro Levrini e Guerriero.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Anna di Sassuolo, anzi di Castellarano, perché adesso abita lì. Un abbraccione forte. Saluto l'amica Sandra di Cerea, che invece ci richiede la prossima canzone. Arriva Alex Villani con Resta Qui. E accontenteremo anche chi tramite segreteria telefonica allo 0423 736 681 ha lasciato un messaggio in segreteria per richiederci anche Violino Tizzicano. Quindi tra pochissimo accontenterò anche te, caro amico o amico, non mi ricordo più se un uomo o una donna. Vabbè, perché sono qui con i nostri ascoltatori, abbiamo fatto il giro della radio, adesso andiamo a vedere la TV e nel frattempo che vanno le prossime due canzoni andiamo a vedere anche gli studi televisivi.

Buongiorno dagli Scorigero. Ciao a Iris, sono la Nanaudetta da Bibione. Per favore, vorrei posso ascoltare Violino Zigano? Un grazie a tutti. Ciao.

Mario Battaglini con Violino Tizzigano su Radio Sorriso. Salutiamo Silvano Di Noale. Auguri, auguri, auguri, perché oggi Silvano festeggia il compleanno e gli auguri, oltre che da parte nostra di Radio Sorriso, arrivano dalla moglie Daniela, dal figlio Filippo e dall'amica Antonella. E ti dedichiamo la prossima canzone. Roberto Scaglioni, la voce di Manuela, con tanti auguri a te. Poi torneremo ancora insieme nella prossima ora. Arriverà anche il disco del mese delle edizioni Sa Project e l'orchestra che ci ascolteremo sarà quella di Daniele Cordani. Ancora il 345 48 45 663.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Tua richiesta, chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681 0423 736681.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online. Finite.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso.
2: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Saproject con Daniele Cordani, la voce di Pamela Mojito su Radio Sorriso. Allora ricordo che alle 11.30 ci sarà anche la sensitiva naturale Angela Franca, quindi ci sarà modo di dare spazio a voi. Nel frattempo continuiamo con le richieste. Saluto Tiziano di Vallese che dice: se puoi per piacere richiedo la canzone A modo mio di Claudia Scalciafratte. Grazie, un abbraccione a tutti voi. Grazie mille, un abbraccione forte. Salutiamo anche Luigina di Morgano, siamo in provincia di Treviso. Saluto ancora Dario, che è Paola che ha a basket, invece Dario no, ok, questo l'ho capito. Un abbraccione, ciao ragazzi, un abbraccio forte. E poi andrò ad accontentare invece anche Anna di Padova, che ci richiede il brano dei Girasoli, Piccolo Fiore. Eccolo qui, tutto per te.

0: Claudia Scarciafratte con Modo Mio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e noi continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare il nostro amico Alessandro di Reggio Emilia. Sentiamo un po' il suo messaggio vocale.
1: Buongiorno. Sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus.
0: Ciao Alessandro.
1: Anzi, dalla provincia, abito in Appennino, provincia Baiso, il paese Baiso, provincia di Reggio Emilia, sulle colline Argiane. Tanti saluti a voi, tanti complimenti e grazie per la compagnia. Un saluto ai miei passeggeri sull'autobus che oggi stanno viaggiando con me verso la collina. Una canzone di Elisa Ferrarese, Fumata Bianca, grazie.
0: Grazie mille a te ed eccola qua, tutta per voi.

0: Ciao, sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca. Vorrei salutare i ragazzi che sono all'ascolto dalla provincia di Milano, la prima media A, la prima media B e la prima media C. Saluto tutti e vorrei ascoltare la canzone Lisa dagli occhi blu. I ragazzi sono tutti all'ascolto. Ciao, grazie.
1: Lisa dagli occhi blu,

In Filadelfia la voce di Gabriele con Lisa dagli occhi blu su Radio Sorriso. Saluto Elvira e Roberto di Vico d'Arzere che dicono buona giornata a Iris e a tutti i sorrisini che vi stanno ascoltando. Un abbraccione forte e salutiamo anche Fiorella di Villafranca, un abbraccio forte a lei. Saluto Angelo di Chioggia che invece ci richiede la prossima canzone. Arriva Erika Pepe e Maurizio Guzzinati con L'amore va. Poi andremo ad accontentare anche Ida. Ida ci ha chiamato da Cadone, che siamo in provincia di Padova, con Mariana Lanteri e Sei. Saluto Anna di Tombolo che scrive: ciao bellissima, mi potresti salutare Elsa di Tezze sul Brenta e dirle che anche se ha 90 anni è una donna sprint. Che bel messaggio, bel messaggino. Ricordiamo dalle 11:30 Angela Franca qui con noi.

0: Mariana Lanteri con 6. Salutiamo anche Luisa di Ospitaletto che dice: Iris, ti auguro una buona giornata, vi ascolto sempre. Grazie Luisa, un abbraccione. Ricordo che poi noi con le richieste torneremo dopo le 12, perché adesso è arrivato il momento della nostra sensitiva naturale. Per chiamare Angela Franca 0423 736 6 8 1, oppure 0423 736 680. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con lei.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Sorriso.
8: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
9: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, è il momento della nostra sensitiva naturale Angela Franca. Io sono Iris, in vostra compagnia per la prossima mezz'ora, in compagnia delle vostre domandine. Allora andiamo a salutare immediatamente la nostra sensitiva. Ciao Angela!
10: Ciao Iris, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi scuso con gli ascoltatori se mi sentono un po' strana della mia voce, perché sto curando una bella bronchitona, capito?
9: Sì, quindi se ogni tanto la sentite un attimo, attendete.
10: Se qualche colpo di tosse dobbiamo un po' bloccare la situation. Comunque non volevo mancare perché io sono dedicata appunto a voi in questo mio programma che io adoro, di venire due volte al mese qui con voi a ricevere e dare una risposta alle vostre domande in diretta, che è Angela Franca. Sono una sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Per le persone interessate ad avere un consulto privato in studio oppure telefonico con una sua modalità, mi dovete chiamare sempre allo stesso numero che è quello mio privato, ossia il 338 459 7774. Ripeto, 338 459 7774. Scusate anche se faccio fatica un po' a parlare.
9: No, allora ricordo io il numero, ripeto, 338 459 7774. Questo è il numero privato di Angela Franca, da chiamare in orario ufficio dal lunedì al sabato. Ricordo anche che se trovate il telefono spento è perché lei è impegnata in consulti, quindi portate un attimo di pazienza, giusto Angela?
10: Giusto, oppure anche delle mie cose che devo fare.
9: Giustamente.
10: Non è che sia che io abbia uno studio e per forza sono lì 14-20 ore, assolutamente. Orario di ufficio, se volete contattarmi e dopo ci metteremo d'accordo l'orario che può andare bene anche a voi, dove posso accogliervi oppure fare il consulto telefonico.
9: Ricordo invece qui ora in diretta lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Mi raccomando, radio spenta, si ascolta solo tramite il telefono, no viva voce, perché altrimenti non si capisce nulla qui in studio.
10: Diamo.
9: E no, aspetta,
10: no.
9: Sì.
10: Sì, aggiungi tu se vuoi parlare.
9: Sì, sì, sì, che così ti lascio riposare un attimo la voce. No domande su soldi e salute, lì ci sono i medici, quindi se dovete fare domande su soldi o salute, fatele direttamente a qualcun altro, non a Angela Franca, perché non risponderà. Direi che possiamo iniziare.
10: Sì,
9: Angela Franca con la prima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego signora.
7: Pronto?
9: Prego, è in diretta.
7: Sì, sono Sandra da Cerea.
10: Buongiorno signora, prego.
7: Volevo sapere se riprenderò i contatti con mia figlia.
10: Ok signora, da quanto tempo è che non ha contatti?
7: Da 6-7 mesi.
10: 6-7 mesi, vediamo se ci sarà una ripresa. Grazie. Con sua figlia, ok. Allora signora, la cosa non sento imminente, passerà ancora un po' di tempo, però sento che dopo c'è un riallacciamento, un qualcosa che smuoverà quel peso, quella discussione, quella mortificazione, insomma, che vi ha messo contro su un qualcosa, capito?
7: Va bene, grazie.
10: Le cose sì, andranno pianificate, però ci vuole un po' di tempo, perché la figlia deve un po' smaltire un po' la rabbia.
7: Esatto,
10: signora.
7: Esatto.
10: Va bene, signora.
7: Grazie Franca, buongiorno.
10: Prego,
7: grazie,
10: auguri,
9: grazie. Grazie, grazie mille. E passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
11: Ciao Angela Franca, sono Rita De Valese.
10: Buongiorno signora.
9: Rita, parla
11: femmina.
9: Con calma, perché altrimenti non si capisce. Con calma.
11: Sì. Se mia nipote avrà un maschio o femmina in 3 mesi.
10: Tesoro mio, io non sono con la bacchetta magica. Se dice se sua figlia o suo nipote avrà un maschio o una femmina, penso che ci sia il dottore facendo le sue ecografie, e penso che sia una cosa bella che devono essere loro a sapere, signora. Non è che io non possa sapere questo, ma non mi sembra il caso di rispondere a una domanda così, signora.
11: Va bene.
10: Lei doveva chiedermi eventualmente se potrebbe andare tutto bene, allora è un altro discorso, ha capito?
11: Andrà tutto bene.
10: Ma sì signora, si metta tranquilla, che avrà belle notizie quando sarà il momento giusto.
11: Va bene, grazie, buongiorno.
10: Prego signora.
9: Ciao, anche perché Franca. Se vogliono tenerlo come sorpresa, Angela Franca. Giustamente magari. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
12: Buongiorno, buongiorno, mi scuso con la voce, ma sono un po' ho un bronchite anch'io.
10: Come me.
12: Come la signora, mamma mia, signora. Io le chiedo, siccome c'è un po' di malanni, un po' di tribolazioni e varie cose, io in questo momento sono un po' giù di morale. Mm. Le chiedo, c'è veramente una persona che mi farà compagnia nella mia vita, o dovrò sempre affrontare?
10: Ma allora signora, questa è una domanda che mi ha fatto, cioè tutte le volte che io sento lei mi ripete la stessa cosa.
12: Però sono un po'...
10: Allora le spiegherò una cosa, non è che se lascia passare in un mese, 15 giorni, una settimana, mi ponga sempre la stessa domanda, perché a me sembra di averle già detto che è un percorso abbastanza lungo, che prima dovrà affrontare le situazioni, liberarsi da determinate situazioni che fanno parte della sua vita, e dopo con grande serenità potrà trovare un'amicizia importante. Questo sì, però adesso che lei mi ponga ancora la domanda, cioè io non sono una persona che ha una stesura di carte che dice che durano 3 mesi la lettura. Io non sono questa signora, capito? Sono una persona che ha una sensibilità,
12: signora,
10: che va molto più in là, che determinate cose possono accadere, che io magari dico oggi perché ho la prova di questo, signora, dalle persone a cui è successo, che magari do una risposta oggi, io un consulto, e le cose si sviluppano in 10 anni, signora, ha capito cosa voglio cioè, trasmettere? Cioè non è che... Com'è?
12: Ho capito. Comunque deve... sarà un'amicizia.
10: Allora sarà un compagno, un'amicizia importante, signora. Però nel tempo, con gli anni, possono passare anni, signora, capito?
12: Ah, ho capito.
10: Ecco,
12: ho capito.
10: Io volevo appunto trasmettere questo alle persone, perché io non sono quella che fra 2 mesi, 3 mesi incontri il cavallo col cavaliere, capelli rossi. No, le persone che mi conoscono, signora, sanno che io vado molto oltre e determinate cose succedono in un arco temporale di 8, 9, 10 anni, signora. Ecco, volevo dirlo alle persone che mi ascoltano.
12: Ho capito.
10: Per cui nel frattempo possono succedere, ascolti, signora, nel frattempo possono accadere molte cose che possono dire: ma l'Angela non mi aveva. No, no, perché dopo accadono, signora, e dopo ho questa conferma.
12: Okay.
10: Non che io mi tenga Dio in terra, per carità, però io sono un po' diversa da tante persone che fanno questo lavoro, chiamiamolo così. Questo...
12: Lei vede la fine, il risultato. Allora sono già contenta.
10: Signora, lei deve terminare determinate cose, finire determinate cose che sono ancora pesantucce nella sua vita.
12: Sì.
10: Allora lei deve avere pazienza, serenità e poter sviluppare, evolvere queste cose che ingombrano la sua vita attualmente. Ha capito?
12: Ho capito.
10: Va bene?
12: E le auguro una ripresa, mi saluto.
10: Grazie, altrettanto a lei, signora. Grazie.
13: Grazie. E soprattutto essere sempre positivi, Angela Franca,
10: sì,
13: perché questo
10: sì.
13: aiuta nella vita di tutti i giorni.
10: Se dovessi vedermi, ma io sono sempre davvero, sai. Sono una persona introversa ma anche estroversa, perché ho sempre la positività in là nel futuro. Io non so cosa mi capita nel mio futuro.
13: Ah no, giustamente.
10: Io no. Cioè non ho nessuno che mi possa dire: sta tranquilla, non fare questo. Io devo vivere la mia vita, fare le mie esperienze come tutte le persone.
13: Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
14: Buongiorno Angela Franca.
10: Buongiorno signora, prego.
14: Allora, ascolti, mi serviva un suo parere.
10: Sì, mi dica.
14: Dei miei fratelli hanno detto, espresso il desiderio di lasciarmi la loro parte di casa, che era dei miei genitori.
10: Sì.
14: Può vedere se è veramente fattibile oppure lo dicono così per dire?
10: Allora, i suoi fratelli, da quello che ho capito io, le hanno sempre detto: ma sono vivi i genitori o sono morti?
14: I genitori sono morti.
10: Sì.
14: Tutti e due.
10: E non hanno fatto e non c'è un testamento?
14: No, non c'è nessun testamento. Noi abbiamo deciso, noi tre fratelli, che eravamo in sette si divideva.
10: Ah, ho capito.
14: Però alcuni non la vogliono, mi hanno chiesto se la voglio io.
10: Ma se vuole lei cosa, signora? Non ho capito.
14: La loro parte di casa.
10: Allora non è una bella cosa questa. Lei
14: so
10: mi sta chiedendo se faranno questo.
14: Esatto.
10: Ok, se doneranno questo a lei, ok.
14: Esatto.
10: Io credo di sì, signora, sento che c'è qualcuno che è cioè, disponibile in questo, anche perché ci sono delle persone, dei fratelli che non hanno bisogno di, non so, di qualcosa,
14: sì, esatto,
10: ha
14: esatto,
10: capito?
14: Esatto.
10: Per cui secondo me è un bel gesto, lei deve stare tranquilla e serena, perché sento che si farà, signora, magari non immediatamente, ma si
14: va
10: farà.
14: Bene. Certo, tranquilla. Io, Angela Franca, ti ringrazio, però volevo dirti un'altra cosa, non è una domanda.
10: Prego.
14: Avevo chiamato tempo addietro.
10: Sì.
14: Che se mi trovavo un orologio di mio marito, che non l'ho riuscito più a trovare da tanto tempo.
10: Sì.
14: Sono riuscita a trovarlo col tuo consiglio.
10: Va bene, la ringrazio, signora. Un abbraccio forte.
14: Un abbraccio anche a te.
13: Grazie.
14: Grazie di tutto.
10: Grazie.
13: Grazie,
10: signora.
13: Grazie
14: ciao,
13: mille.
14: Ciao, ciao.
13: Grazie. Prego. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno. Prego.
15: Buongiorno. Senta, mi chiamo Teresa.
10: Prego.
15: Volevo sapere se la mia storia sentimentale continua e se ha dei sentimenti verso di me.
10: Allora, io devo capire se questa persona è single, è sposato.
15: No, siamo insieme da tanti anni.
10: Convivete siamo... assieme? È una convivenza?
15: Sì.
10: Ok, perfetto. Lei mi sta chiedendo se questa persona le vuole bene, cioè
15: sì.
10: Continuità, ok.
15: Sì.
10: Allora, sento che ci sono a volte degli scontri, delle incomprensioni più degli scontri, che mettono in discussione questo rapporto longevo, perché non è da poco che siete assieme. Comunque la situazione per me è sempre un po' diciamo, in bilico, instabile, perché avete, allora, voi vi volete bene, sento sentimento, però siete cocciuti tutti e due. Uno non molla, l'altro non molla, uno un'idea, l'altro un'idea, cioè siete incompatibili sotto certi aspetti caratteriali, ok? Basta che lei mi ha chiamato adesso, me, che cerchi di migliorarsi un pochino certi, qualche difetto che può avere, che può incidere, che può essere un po' più incisivo, ha capito, signora? Perché il rapporto per me è un rapporto sano, un rapporto di amore, però viene, diciamo, rovinato, posso usare la parola? Da cretinate.
15: Quindi lei vede la continuazione?
10: Per me sì, signora, però la continuazione può esserci, una ottima continuazione, se una di voi, uno di voi, per me è lei che mi ha chiamato, se fosse stato il suo compagno gli avrei risposto la stessa cosa, cioè uno di voi deve un po' scalfire certi aspetti pesanti caratteriali, signora.
15: Quindi i sentimenti ci sono?
10: Signora, il sentimento c'è, però un sentimento, se c'è, deve essere coltivato nella maniera giusta, perché se un sentimento c'è e viene deteriorato è una cosa che dopo non funziona, capito, signora?
15: È vero.
10: Ecco, allora lei tenga presente, faccia presente, tenga tesoro delle mie parole, dopo è lei che deve capire il come si dice, il segreto di questo rapporto.
15: Va bene,
10: io ho dato dei suggerimenti, signora, dopo ognuno ha libero arbitrio.
13: Va grazie.
10: Auguri.
13: Grazie mille.

0: 0423 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: E ritorniamo in diretta con Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
2: Buongiorno. Volevo chiedere, prego, che mia figlia è da un anno che non la vedo e non ci parliamo. Se si smuove qualcosa.
3: Se si smuoverà questa situazione, ok. Anche qui sento una cosa un po' pesantuccia, signora, qualcosa che magari è stata anche ingrandita, è stata un po' volumizzata, però insomma che ha creato questo disagio, oserei dire, di mortificazione importante. Con pazienza, sì signora, si rinnoverà tutto, con pazienza, ci vuole pazienza e tempo.
2: Immagino.
3: Ha capito? Dobbiamo lasciare che le cose si appianino, che le cose possono, diciamo, essere, le cose brutte essere che si spazzano, vadano via, capito signora?
2: Sì, è lei che dice che devo pagarla per quello che...
3: Cioè, allora signora, lei sa qual è la situazione e dovrà lei sicuramente far sì che questa cosa metta, diciamo, in serenità la situazione, ha capito? Però sento che ci vorrà del tempo, non è una cosa semplice.
2: Va bene
3: signora,
2: la ringrazio.
3: Però in un futuro, sì signora, si rimetteranno le cose a posto, va bene?
2: Speriamo, perché qua siamo tutti divisi un po'.
3: Vedrà che si riprenderà tutto signora, con pazienza.
2: La ringrazio tanto.
3: Prego,
2: buona
3: signora, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille. E passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno signora, prego.
4: Allora, io volevo chiedere, mio figlio l'ha mandato via la compagna da casa sua, che era casa sua, di lei. Adesso già da 7 mesi ce l'ho qua. Però sopra ho un appartamento vuoto che era dei suoceri. Io vorrei che andasse su a farsi le cose sue da solo, perché ci ha rotto tutto a me e mio marito. Siamo già anziani, io 76, lui 84. Ho appena messo sul pacemaker. Una vita non è una vita tranquilla come eravamo prima. Eravamo da 16 anni soli e adesso è su e giù, e più mi ha portato anche il cane a casa.
3: Ho capito, ho capito signora, lei mi sta dicendo che suo figlio si è, diciamo, ha chiuso con la sua donna, la sua moglie, la sua compagna.
4: La compagna l'ha mandato via proprio.
3: Ma è lui che ha mandato via la compagna?
4: No, è lei.
3: Ho capito, convivevano assieme e lui è stato buttato fuori e lui è venuto a ripararsi dei genitori, ok?
4: Prima vivevano sopra qua l'appartamento.
3: Ho capito.
4: E dopo sono andate via nel paese di lei. Là era padrona tutta lei e si vede.
3: E adesso lui è ritornato alle sue origini genitoriali. Ho capito. Sì. Cosa vuole sapere, signora? Se suo figlio o cosa?
4: Se va su, se si arrangia da solo.
3: Perché adesso lui vive con voi, cioè viene a mangiare lì e tutto, ok.
4: Tutto vive, dorme.
3: Vediamo se si sistema lui da solo. Quanti anni ha suo figlio, signora?
4: Ne ha 49.
3: Insomma, dai.
4: Hanno una bambina da 7 anni.
3: Ok, vediamo. Signora, allora, per il momento lui è un po', diciamo, come spaventato, cioè è successa una cosa che non si aspettava, lui è, diciamo, cioè, è in confusione, ecco, ci vuole un po' di pazienza, poi dopo le cose vedrà che si sistemerà in un modo diverso, però per il momento dovete avere pazienza, perché lui, cioè... come posso dire, ha bisogno anche della vostra presenza, di sentirsi in famiglia, capito signora? Perché è una persona molto sensibile suo figlio, anche se non sembra, perché è molto sensibile. Lui questa cosa l'ha presa come una delusione, una mortificazione, un affronto enorme che non si meritava, secondo lui.
4: Dice sempre lui, era la mia famiglia.
3: Ecco, allora lei deve portare pazienza, signore. È suo figlio, ha bisogno adesso di aiuto, vedrà che poi piano piano con il tempo anche lui farà qualche passo diverso, però adesso ha bisogno del focolare, di sentirsi in famiglia.
4: di me e di suo papà.
3: Sì,

0: Sì.
1: Dopo 16 anni, pensi lei?
0: Appunto, signore, è questo che le sto dicendo, ci vuole un po' di tempo.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Franca, grazie mille.
0: Prego,
2: grazie,
0: signora,
2: mi
0: prego.
2: Raccomando, Luigina, devi stare su tu col morale, non dimostrare sì. a tuo figlio che sei triste, mi raccomando.
0: Ma sai, è un pensiero.
2: Immagino. Però devono, no, però devono, deve essere un po' lei,
0: sì,
2: perché già il figlio sta male, povero. Se anche la mamma
0: lui
2: sta
0: è
2: male,
0: giovane,
2: sì.
0: passerà sicuramente, si riprenderà e dopo troverà una splendida donna che starà insieme per tutta la sua vita.
2: Ecco, signora. Vedi, Luigina, ecco. Quindi ecco. Passiamo all'ultima telefonata. Che siamo un po' in ritardo. Sorriso, buongiorno, prego.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi chiamo Dania. Volevo chiedere se verrò a conoscere un'anima gemella.
0: Mamma mia, che domandone. Perché fino adesso non ha conosciuto nessun'anima gemella.
3: No.
0: È libera, signora.
3: Sì.
0: Allora, è una domanda un po', diciamo, particolare, ambigua, perché anima gemella, cosa vuol dire? Io no, cioè, anima gemella vuol dire, secondo me, quando che si incontra una persona che si ha delle stesse affinità, però non può essere mai la perfezione, signora, capito? Sì. Comunque la sua domanda, cioè io non sento che immediatamente le posso trovare questa anima gemella, come che lei sento che si è un po', diciamo, prefissata mentalmente, perché un'anima gemella può essere anche una persona che non ha le stesse caratteristiche che lei ha in mente, signora, capito?
3: Sì.
0: Comunque sento che lei non rimarrà sola, però si deve aprire un po' di più mentalmente, signora. Ha capito?
3: Ho capito.
0: Non deve stare lì a pensare io devo incontrare l'anima gemella, cioè la vita è bella perché si incontra la persona simpatica, la persona meno simpatica, cioè nella vita ci vuole fare le esperienze, signora, allora lì si capisce qual è, diciamo, la proiezione che abbiamo con noi stessi e verso un'altra persona, capito?
3: Sì.
0: Però un'amicizia, un compagno, io lo sento in futuro, va bene, signora? Si metta un po' più libera di questo pensiero.
3: Va bene.
0: Va
2: grazie.
0: Bene?
2: Auguri.
3: Grazie,
2: in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie
2: mille. Allora, noi abbiamo terminato. Se vuoi fare la poesia, Angelo?
0: Certo.
2: Vuoi che la lascia? Ok, allora, mentre si prepara la poesia, io vi ricordo che lei riceve a Castelfranco Veneto tramite appuntamento telefonico al 338 4597 774. E ricordo anche che Angela Franca tornerà sabato 24 ottobre. Eccoci qua. La poesia si intitola
0: Ricordo di te. Le onde del tempo passano su di noi, mani intrecciate, sospiri che si confondono nel vento, sulla scia di un tramonto. Il sole non può spegnersi, il vento non si può fermare. Il tuo sorriso, il tuo viso, sono solo ricordi, ma in una cornice su tela bianca io dipingo i nostri meravigliosi momenti d'amore.
2: Che bella, grazie. Bellissima. Angela Franca, bellissima.
0: Bellissima.
2: E complimenti perché sei riuscita a tenere botta tutta la mezz'ora.
0: Con quello che ho addosso, ok. Io ringrazio te sempre che sei tanto, sei diventata più bella ultimamente.
2: Grazie.
0: Con qualche chiletto posso dire
2: in meno.
0: Sei diventata molto più bella.
2: Grazie.
0: E che dire, ringrazio te che sei sempre meravigliosa e squisita in questa mia conduzione che mi appoggi. Che dirvi, vi aspetto numerosi, appunto, sabato abbiamo detto
2: 24,
0: vi auguro un buon pranzo, vi auguro un buon fine settimana e grazie a tutti gli ascoltatori e le persone che sono intervenuti in questo mio programma che vi dedico ogni due volte
2: due volte al mese, sì.
0: Saluti, vi lascio perché
2: perché la voce.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie. Ciao Angela Franca e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
4: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11:30.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: Sorriso.
12: Sono le 12 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud a Lipari Arcipelago, delle isole Olie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare, meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella la nuova legge elettorale. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5 6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Sorriso. Radio Sorriso.
21: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
22: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
23: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Orocash.
25: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
26: Aspetta un secondo.
0: Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
0: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Sorriso!
3: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736 680.
4: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

mio sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche i figli soldati del Monte Grappa, Alberto Crepaldi. Allora, continuiamo con le richieste. Chiamo da Venezia, ci scrive qualcuno. Buongiorno Iris, vorrei sentire Calice Amaro. Certo, ti accontento molto volentieri, un abbraccione grande a te. Saluto anche Alessandro, il camionista di Conegliano, che sta rientrando dalla Francia. Ciao, un abbraccio. Allora andiamo con l'orchestra Sorriso, la cumbia Ah Sì, e poi Calice Amaro, Marco Dazzi.

Codazzi con Calice Amaro su Radio Sorriso. Salutiamo Stefania che ce l'ha richiesta. Un abbraccio. Saluto l'amico Loris dalla provincia di Padova. Dice buongiorno, che la tua giornata sia colorata da sorrisi di chi ami, delle piccole cose che ti rendono felice. Grazie Loris, un abbraccione. Saluto anche Enore, credo sia il nome, di Udine, che ci ha lasciato un messaggio, però purtroppo il messaggino è vuoto, quindi se ci mandi un altro messaggino, forse, caro Enore, riusciamo ad accontentarti. E continuiamo ancora con le vostre canzoni. Andiamo ad ascoltarci Sonia Mori con il nuovo singolo Al settimo cielo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

sorriso alla radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Fiorenzo Tassinari con Marina. E ora ricordarvi che domenica 15 novembre a partire dalle 12:30 ci sarà il pranzo di Radio Sorriso. Dove saremo? Saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio Verona. Ripeto, ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio Verona. 40 euro a persona e per le prenotazioni 0423 7367, in orario ufficio, oppure se avete piacere di prenotarvi anche in queste giornate di sabato e domenica, chiamateci direttamente al nostro numero della diretta oppure al nostro ufficio. L'ufficio è 0423 7366 83. Se non rispondiamo, richiamiamo noi come sempre. Pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 15 novembre, ospiti Daniela Cavanna, Paola Fabiani e lei che ci ascoltiamo ora con Ubriaca di te. Arriva anche Rossella Ferrari e i Casanova, quindi vi aspettiamo domenica 15 novembre al pranzo di Radio Sorriso. L'unica cosa che vi chiediamo è di prenotare il vostro posto a sedere. Andiamo con Rossella Ferrari e i Casanova.

0: l'orchestra di Matteo Tassi con Bailando e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto. Tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Sorriso!
13: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
14: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Siamo ascoltati anche l'ultimo singolo di Elena Cammarone con Due Ore su Radio Sorriso e noi continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluti. Saluto Gianfranco, ciao Gianfranco, ci richiede lui la prossima canzone, lui ci ha chiamato da Padova. Anna Maria Allegretti con Scialla.

Diretta Landi con il cuore sul metro, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo chi ci ha mandato un sms. Buongiorno Iris, vorrei sentire la cura della Cappelletti. Grazie Alessia. Grazie Alessia a te. Ricordo anche, cari sorrisini, che se volete chiamarci dovete chiamarci solo ed esclusivamente ai numeri fissi, non al numero di cellulare. Questo ve lo diciamo spesso perché spesso e volentieri vediamo che chiamate il numero di cellulare ma noi non possiamo rispondere, perché il 345 48 45 663 è un numero dedicato solo alla messaggistica, quindi sms, whatsapp, telegram. Se ci volete chiamare, ripetiamo 0423 736 680, oppure 81 finale, per chiamare Radio Sorriso solo ed esclusivamente i numeri fissi. Noi andiamo con Roberta Cappelletti e la cura.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltate anche Sara Tommasi con Sogno d'Oriente. Noi continuiamo con i saluti. Salutiamo Dora e Luciano che volevano fare gli auguri a Enzo e a Giulia per il loro anniversario di matrimonio con Daniele Tarantino. Tra l'altro Daniele ieri ha festeggiato anche il compleanno e nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso l'avete inondato veramente di messaggi. Grazie, grazie, perché siete sempre molto attenti. E dicevo, Enzo e Giulia oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio con 50 primavere.

0: 50 primavera su Radio Sorriso. Io ho concluso queste tre orette passate in vostra compagnia, in compagnia anche di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale, e adesso do lo spazio a Patrick, che era lì bello disteso, tranquillo. Ti ho disturbato?
1: Ero stravaccato.
0: comodo. Va bene, noi ti ringraziamo Patrick, sarai in compagnia con i Sorrisini sino alle 16, poi alle 16 arriverà Giovannino e alle 18 arriverà Luca.
1: Perfetto, orario confermato ragazzi.
0: Bene, saluto anche l'amica Nicoletta. Nicoletta, verrai accontentato però nella prossima ora insieme proprio a Patrick. Grazie a tutti, fatti bravi, noi ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 9. Baci a tutti.
2: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Sono le 13 e 4 minuti.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
13: naturelle. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
9: È il momento di un pensiero per voi.
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E andiamo a ringraziare le edizioni musicali Trevisan per averci presentato il brano del mese con Cuba Libre Amor. È arrivato il nostro amico Luca Roncari. Luca Roncari con Cuba Libre Amor, edizioni Trevisan. E adesso ragazzi, ufficialmente vi do il buon pomeriggio con il vostro Patrick. In questo sabato 10 di ottobre, sono le 13:09, vi terrò compagnia fino alle ore 16 e mi raccomando, aspetto sempre le vostre belle dediche richieste, ricordandovi anche i numeri che sono il 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggini via WhatsApp, anche i vocali se volete così li mettiamo in onda, oppure telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681. Andiamo subito ad accontentare l'amica che ha chiamato prima Iris, l'amica Nicoletta di Rosà, che vuole ascoltare Vecchio Scarpone, una vecchia canzone. Allora ti accontentiamo subito, cara Nicoletta, tutta per te.
2: Lassù, in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, quel fango dissecato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

E con Armando Savini abbiamo ascoltato anche Buttala a mare, questo bello Aligalli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito a salutare un amico che mi ha telefonato allo 0423736680, che è l'amico Gianni di Noale. Ci ha richiesto la Teresina delle Mondine. Allora, carissimo Gianni, ti accontentiamo subito, ascoltala molto volentieri perché te la dedichiamo con tutto il cuore. Per te, Gianni di Noale.

con la voce di Maria Elisa Bernardini, la nostra amica dell'Umbria, ci siamo ascoltati Stupida Io, questa versione al femminile della canzone di Omar Codazzi, appunto Stupido Io. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare una carissima amica che ci ha scritto tramite WhatsApp al 345 48 45 663, così vi ho anche ricordato il numerino WhatsApp per le vostre belle richieste. La carissima amica Enrica di Treviso che mi saluta, ci saluta in particolar modo tutti noi di Radio Sorriso e ci ringrazia per l'allegria che facciamo ogni giorno tramite la nostra radio più giovane che mai. Lei ci richiede Vestida de Blanco con la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani. Noi carissima Enrica ti accontentiamo molto volentieri, ascoltala e te la dedichiamo con tutto il cuore, con un abbraccio grande, in diretta dagli studi di Radio Sorriso in questo sabato 10 ottobre fino alle ore 16. Sarò qui a tenervi compagnia con il vostro Patrick sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

0: Mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermercati. Market online.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo anche la band di Lara Agostini per averci presentato questo bellissimo brano, questa bella begin dal titolo Acqua di Mare, su Radio Sorriso insieme al vostro Patrick fino alle ore 16 per tenervi in compagnia con le vostre belle dediche e richieste. Adesso andiamo a salutare l'amica Elda, Elda di Brescia, che mi ha confidato che domani compie gli anni, ragazzi, e domani compie gli anni, quindi ci sarà una grande festa per Elda, perché farà una cifra tonda, tonda, tonda. Comunque complimenti Elda, una voce squillante, giovanissima, e quindi tanti tanti cari auguri, te li farò domani tra me e me, però intanto ti anticipo che ti dedico la prossima canzone. La prossima canzone con i Rodigini, ti dedico La Casa del Sole. E poi accontenteremo l'amico Luciano di Musile di Piave, che ci ha richiesto Buonanotte amore mio con la voce di Patrizia. Intanto, carissima Elda, per domani, per il tuo compleanno di domani, arriva La Casa del Sole con i Rodigini.

E con la voce di Patrizia ci siamo ascoltati anche questa buonanotte, amore mio, per l'amico Luciano di Musile di Piave. Su Radio Sorriso per voi il vostro Patrick in questo sabato 10 ottobre a tenervi compagnia fino alle ore 16, poi arriverà anche il nostro buon Giovannino. Intanto ragazzi andiamo ad accontentare subito una doppia richiesta, perché sono due ascoltatori che vogliono ascoltare lo stesso artista. Allora andiamo a salutare Alberto da Pavia e poi salutiamo anche l'amico Ivo di Gavello, l'amico Furia di Gavello in provincia di Rovigo, che ci hanno richiesto una canzone di Patrizio Lucidi. E allora carissimi, per voi arriva subito la Ciociara, e poi accontenteremo un amico della provincia di Venezia che mi ha mandato un messaggio che vorrebbe ascoltare Luna Innamorata con l'orchestra Bagutti. Intanto ragazzi ci ascoltiamo questa Ciociara. Pronti?

Nel cielo era tornata la luna innamorata, cantava l'orchestra Vagutti per voi in questo sabato 10 ottobre in compagnia del vostro Patrick. E allora vi ricordo un

8 anni hanno partecipato a questa grande manifestazione che annualmente porta tante orchestre, insomma porta tanto spettacolo e tante orchestre in questa grande serata. Andiamo a ricordare anche qualche nome: Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, Michele Ranieri ed Elena Cammarone, Manuela Recchi e i Philadelphia, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Insomma, l'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo, ed inoltre ci saranno Giovanni Scino, Alvio ed Elena, il gruppo folk El Canfin e tante risate con il principe Paolino. Ospite d'onore e premio alla carriera, diciamo quadruplo premio alla carriera, andrà al maestro Fiorenzo Tassinari, a Walter Giannarelli, alla mitica voce di Romagna Mauro Ferrara e poi al grande Moreno il Biondo. Insomma, un quadruplo premio alla carriera per questi quattro grandi artisti della musica da ballo, veramente, che hanno fatto la storia della musica da ballo italiana. E allora loro sono noti con il nome del grande evento, e da loro ci ascoltiamo adesso questa Romagna e Sangiovese a tempo di valzer, e poi arriverà anche la celebre mazurka variata per non farci mancare la tradizione in questo sabato con Patrick fino alle ore 16 qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 14 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Andiamo a ringraziare anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci presentato il brano del mese, questo rumore con la voce di Francesca Mazzuccato, qui su Radio Sorriso in questo sabato 10 di ottobre con il vostro Patrick fino alle ore 16 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste ore di diretta, il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggini via WhatsApp con la vostra richiesta, oppure telefonatemi direttamente allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Sono io che vi rispondo qui dal vivo dagli studi di Radio Sorriso per cercare la canzone che insomma più si adatta alla vostra giornata di questo sabato, come ha fatto l'amica Paola di Noventa di Piave, che andiamo a salutare. Paola dice: grazie a voi perché siete per me la luna, le stelle, il cielo, insomma mi tenete tanta tanta compagnia durante il giorno, quindi carissima Paola io ti accontento con la canzone che ci hai richiesto, questa bellissima versione delle tre campane con Pietro Galassi, Manolo e Matteo.

Quella B-Band, ci siamo ascoltati anche il Re dei Pagliacci, questo grande successo a tempo di cumbia per voi su Radio Sorriso. E allora ragazzi, vi ricordo anche che domenica 15 dicembre al ristorante Cascapine di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona ci sarà la giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso con il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso in compagnia degli speaker e dei nostri grandi ospiti. Ospiti con noi in questa domenica 15 novembre ci saranno Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Il menù completo con pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro per persona. Prenotate il vostro posto allo 04237367 in orario d'ufficio e per tutte le informazioni potete visitare anche il nostro sito internet sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3R. Mi raccomando ragazzi, domenica 15 novembre questo grande appuntamento del pranzo degli ascoltatori al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona. Insomma, sarà una giornata da trascorrere in compagnia con tutti gli ospiti che saranno appunto Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani, un trio di donne meravigliose. E poi ci sarà, anzi vi ricordo che quando entrerete inizierete a ballare sin da subito fino a tarda serata, quindi il ballo non mancherà, il divertimento nemmeno e anche la compagnia degli speaker di Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. E adesso andiamo a salutare un'amica che mi ha scritto un bel messaggino, l'amica Ivana di Vedelago. Ti saluto Ivana, ciao. E lei vorreva ascoltare una bella canzone allegra di Ruggero Scandiuzzi. Allora carissima Ivana, per te arriva Stella e poi accontenteremo anche l'amico Claudio di Noventa di Piave che per suo fratello Mario ha richiesto Eravamo in 19 con Matteo Tarantino. Intanto ci ascoltiamo questa bella canzone allegra con Ruggero Scandiuzzi. Arriva Stella, pronti a cantarla, pronti a ballarla, e si giocava anche a Stella una volta.

E con eravamo in 19, abbiamo accontentato anche l'amico Claudio di 90 di Piave, scusate, che la dedica a suo fratello Mario. E adesso andiamo subito ad accontentare un'altra bella richiesta che è arrivata dall'amica Luisa di Villa Franca Padovana, e dice Patrick: potrei ascoltare Figlia dei Monti di Veronica Cuneo e Matteo Bensi? Allora, carissima Luisa, ti accontentiamo subito con questa bella canzone, questo bel terzinato che ha partecipato appunto al Festival di San Liscio di quest'anno. Pronti per ballare questo bel terzinato con Veronica Cuneo e Matteo Bensi? Per te, carissima Luisa, arriva

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, che ci hanno presentato L'amore è l'amore con il nostro Alex, il nostro direttore Alex, che ci ha fatto ascoltare questa bella canzone e con la sua voce vi accompagnerà anche in Slovenia dal 27 al 29 novembre nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana e la magia del lago di Bled. Ci sarà il nostro direttore Alex a tenervi in compagnia con due serate di musica e ballo, ma anche Emanuela Recchia e Gianni Drudi. Mi raccomando, la quota è di 459 euro per persona. Il viaggio comprende appunto il viaggio in pullman con partenza da Padova e toccherà tutti i caselli autostradali in direzione Slovenia per farvi salire a bordo e appunto dirigervi verso questa bellissima meta. Ricordiamo che ci saranno anche due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera dopo, la visita guidata di Ljubljana e il lago di Bled. Il trattamento è quello di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente al pranzo insomma sarete in escursione, le due serate di musica e ballo come vi ho anticipato prima e la tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna. L'accompagnatore dell'agenzia sarà con noi e poi, compresa nel prezzo, c'è anche la polizza sanitaria. 459 euro per persona dal 27 al 29 novembre, ballando in Slovenia. Per tutte le informazioni, in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, telefonate allo 04 23 7367. Ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Max di Gavello. Ciao Max, un abbraccio anche a te, dice buon pomeriggio Patrick, a te e a tutti i sorrisini. Potrei ascoltare Moglie e voglie di Tonia Todisco e allora io t'accontento molto volentieri con questa bella canzone. E poi accontenteremo anche l'amico Carlo di Trebaseleghe, che mi ha richiesto Vestita era un angelo con Michele Rodella. Intanto accontentiamo l'amico Max con Moglie e voglie, Tonia Todisco, per voi con Patrick fino alle 16 in questo sabato 10 ottobre.

vestita era un angelo con Michele Rodella qui su Radio Sorrisi. Abbiamo accontentato anche l'amico Carlo di Trebaseleghe che ce l'ha richiesta tramite messaggino al 345 48 45 663. E adesso ragazzi andiamo a salutare un amico caro, un caro amico di Radio Sorriso, l'amico Angelo di Castel Covati, e un abbraccio grande con un bacio ovviamente alla moglie Egle, che ci ascoltano sempre dalla provincia di Brescia. E domani il nostro caro amico Angelo, pensate, festeggia il suo compleanno. Mi ha detto che sarà una festa grandiosa, io lo immagino già, perché sarà una festa incredibile. Lui mi ha detto che hanno preparato anche lo spiedo, hanno preparato i tortelli, quelli bresciani. Insomma, ragazzi, andiamo a trovare Angelo, così magari ci facciamo anche una bella mangiata tutti in compagnia, festeggiando appunto il suo compleanno, che sarà domani, l'11 di ottobre. Tanti auguri Angelo, ma te li farò la settimana prossima, perché non mi piace farli in anticipo. Io ricordo solo che domani è il tuo compleanno, e allora festeggialo in maniera più bella possibile con tutta la tua bella famiglia. E per te ho selezionato questa bella canzone con Piero Montanaro. Arriva "C'era un ragazzo che come te, caro Angelo". Eccolo qua.

Country con Paola Fabiani, texana, veramente un bel ritmo allegro. Adesso spazio per l'ultima canzone prima della pubblicità e vado a salutare l'amica Angelica di Udine, a cui mando un abbraccio e un bacio grandissimo. E mi raccomando, Angelica, sempre forza, mai abbattersi e si guarda sempre avanti. E per te arriva questa bella canzone che mi hai richiesto di Marilisa Maniero e Marco Negri, Hai l'amore.

0: L'amore. Ai ai.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15 e 3 minuti.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E con Mario Riccardi e la sua grande orchestra ci siamo ascoltati anche questa fantasia alla Glenn Miller a tempo di Fox. Ragazzi, andiamo a salutare l'amica Evelyn di Tolmezzo che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare. E allora per te Evelyn e per tutti gli amici della Carnia arriva E poi l'amore con Marianna Lanteri. Pronti? Allora carissima Evelyn, eccola qua la tua canzone preferita, richiesta al 345 48 45663 con un bel messaggino WhatsApp. Potete farlo anche tutti voi, mi raccomando, vi aspetto in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick.

siamo ascoltati anche Marco e Iniagara con Bella da morire. E adesso ragazzi andiamo a salutare una signora, una cara signora, la signora Aldina, Aldina di Pordenone, e il figlio Max mi ha telefonato perché lei vorrebbe sentire una bella canzone. A lei piacciono tanto le belle canzoni napoletane, però anche un'orchestra che porta tanto nel cuore, e sono appunto i Caramel. I Caramel hanno interpretato questa bella canzone che andremo ad ascoltare adesso, una vecchia canzone di Pino Daniele dal titolo Napule. E allora l'ascoltiamo e la dedichiamo in particolar modo alla signora Aldina di Pordenone da parte del figlio Max. Ciao Max, un abbraccio anche a te. E poi salutiamo l'amica Gabriella di Tessera. E allora carissima Gabriella, io ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno, perché oggi è il giorno del tuo compleanno. Auguri da parte mia, ma da parte di tutti gli ascoltatori ovviamente di Radio Sorriso, e anche da parte di tutti noi speaker della radio più giovane che mai. E adesso pronti ragazzi, andiamo ad ascoltare questa bella canzone dei Caramel per la signora Aldina da parte del figlio Max, Napule. Eccola qua.

0: E ritorniamo dopo questa bella canzone napoletana con i Caramel Napulè. Eccola qua su Radio Sorriso, per voi la radio più giovane che mai. Ma ne approfitto adesso per ricordarvi domenica 15 novembre il pranzo degli ascoltatori presso il ristorante Ca Scapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona. Una giornata dedicata a voi, amici ascoltatori di Radio Sorriso, e sarete in compagnia di tutti noi speaker, ma tanti tanti ospiti anche per rallegrare appunto questa bellissima giornata che passeremo insieme. Ci sarà Rossella Ferrari e Casanova, ci sarà appunto anche l'amica Daniela Cavanna e anche Paola Fabiani, un tris di donne bellissimo, tutte belle, tutte ricce, a tenervi compagnia, insomma, con le loro belle canzoni e i loro grandi successi. Il menù completo per questo pomeriggio danzante è di 40 euro per persona, e prenotate il vostro posto allo 04 23 73 67. Potete informarvi anche tramite il nostro sito internet, che è sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3 R. A Santa Maria di Zevio, al Cascapin, ristorante Cascapin, domenica 15 novembre, con questo bellissimo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Questa volta ci spostiamo verso gli amici del Veronese, eh? Mi raccomando, ragazzi, sempre numerosi, sempre in allegria, come sapete fare voi. E adesso andiamo ad accontentare una bella richiesta che mi è arrivata. Dice: buongiorno a voi Radio Sorriso, richiedo per me una canzone di Raul Casadei, l'amico Narciso da Treviso. Allora, carissimo, io ti dedico questa bella canzone che riporta un po' alla famiglia, con Raul Casadei, A tempo di valzer. Eccolo qua.
1: All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte, l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli iperemarket e online.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nel l'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Sorriso!
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E andiamo a ringraziare le Edizioni Baracca per averci presentato il brano del mese con Gianni Drudi, l'ultimo clown. Ricordo che Gianni Drudi insieme a Manuela Recchia saranno ospiti alla Slovenia d'Avvento tra Mercatini, Luci e Laghi Incantati dal 27 al 29 novembre in compagnia di Radio Sorriso. E mi raccomando, 0423 7367 per le informazioni e anche le prenotazioni. Andiamo a salutare l'amica Vicenza di Padova. Vincenza, scusate, dice: buon pomeriggio signor Patrick, grazie Vincenza, ma puoi darmi tranquillamente del tu, ci mancherebbe altro. Sono Vincenza da Padova, noi non ci siamo mai visti e sentiti, dice: per favore, se è possibile, mi farebbe ascoltare una canzone a suo piacere. Ma grazie Vincenza, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, è veramente un piacere avere letto il tuo messaggio e io ti dedico la prossima canzone. Ho scelto per te una canzone di Marco e il Clan che dice: se non ci fossi tu.

E adesso andiamo ad accontentare una bella amica, Maria Giovanna di Schio, che ci ha richiesto questa bella canzone di Alberto Crepaldi dal titolo Vincerò, perderò e trionferò. Per te, carissima Maria Giovanna.

E ci siamo ascoltati anche il nostro grande amico Alberto Crepaldi qui su Radio Sorriso con Vincerò, Perderò, Trionferò, questo inno, veramente bellissima canzone. Un saluto a te Alberto e a tutta la tua famiglia ovviamente. E adesso ragazzi vi ricordo il Peio Music Village 2027, musica, natura ed emozione, dal 10 al 16 gennaio, il villaggio della musica da ballo sulla neve, un'idea e appunto una direzione artistica esclusiva del nostro Gianmarco Bagutti, dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti. Ci saranno tantissimi ospiti ragazzi, Michele Ranieri, Matteo Tarantino, poi ci sarà Sonia Mori, Marianna Lanteri, Federica Cocco, Erminio Mozzato, Luca Bergamini, insomma tantissimi ospiti, escursioni, sci, musica e tanto tanto divertimento. E mi raccomando, non mancate a questo grande appuntamento del Peio Music Village 2027 che si terrà appunto dal 10 al 16 gennaio. Una vacanza di 6 notti e 7 giorni con la formula tutto incluso, mezza pensione in albergo con bevande e a cena, poi ci saranno anche 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni ticket funivie per andata e ritorno dai rifugi, spettacoli serali in esclusiva solo per voi che avete prenotato al Peio Music Village, poi ci sarà anche un servizio bus navetta che vi porterà dall'albergo al palazzetto dove si terranno appunto questi grandi spettacoli e un regalo esclusivo per ogni partecipante al Peio Music Village. Per info e prenotazioni lo 04237367, il nostro centralino in orario d'ufficio, e visitate anche il sito www.visitvaldipeio.it. ricordo, la musica, natura ed emozione al villaggio della musica da ballo sulla neve dal 10 al 16 gennaio, Peio Music Village 2027. Giunti a questo punto siamo arrivati ai saluti finali, io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che mi avete mandato, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto in questo momento su Radio Sorriso, il vostro Patrick vi dà appuntamento a martedì in Cocktail di Sera dalle 18 alle 20 e io adesso passerò il testimone al nostro buon Giovannino. Per ultimo vado a salutare l'amica Antonietta da Padova che ci ha richiesto una bella canzone con Dante Effetto Musica, arriva Allegrissima. Ciao a tutti dal vostro Patrick.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso!
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Sono le 16 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino?
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
21: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E partiamo con Sotto i Riflettori, sempre qui Giovanino pronto a tenervi compagnia. Buon pomeriggio amici di Radio Sorriso, partiamo in questa parte di sabato sempre qui per accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. Siamo partiti subito con il disco del mese delle Edizioni Sa Project, che ringraziamo, e Daniele Cordani, la voce di Pamela Mojito, il titolo di questo brano che ci riporta dritti dritti all'estate, che ormai lo possiamo dire è passato ufficialmente, ormai siamo nei mesi autunnali, in quelle atmosfere dove cambiano i colori, cambiano non so, le piante, cambiano le nostre abitudini e cambia anche un po' l'orto, perché chiacchierando questa mattina mi diceva questo amico che anche l'orto si deve preparare all'inverno. Allora oggi vorrei parlare proprio di questo, vorrei capire in cosa viene il cambiamento, come bisogna prepararsi per quelle che sono le gelate, per esempio i fiori, no? Le piante, bisogna in qualche modo preservarle. Raccontatemelo, dai, in cosa cambia quindi la parte dell'orto, parte delle piante, no? In vista poi delle gelate che dovrebbero arrivare, poi beh, guardando il tempo non tanto, però dovrebbe arrivare tra novembre e dicembre. 345 48 45 663 per raccontarmelo via SMS, WhatsApp, note vocali, oppure una bella telefonata a Giovannino allo 0423 73 6680 o 736681. Pronto a partire con queste due ore insieme, e Sabrina Borghetti, La notte è giovane.

Il maestro Edmondo Comandini con Alba d'Oro, prima ancora la mazurca del fornaio, il nostro direttore Alexo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado subito a salutare chi mi manda un saluto esattamente, l'amica che non si firma, vediamo se riesco a vedere, Nicola, tra poco ti vado ad accontentare, intanto però ci ascoltiamo Amore Tropicale, Fabrizio e Accademia.

Ilaria Cenciarini con Ritmo, e vado subito a salutare l'amico Adelio che mi richiede Marco Cimarelli, una bella baciata dal titolo Anima Libera, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum, con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
11: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
10: Ovviamente! Vieni anche tu!
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano. Raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

siamo ascoltati con il maestro Raul Casadei con Via con Liscio. Ancora un saluto all'amico Nicola, un abbraccio agli amici, scusate, oggi riesco a parlare, sono un po' raffreddato, si sente. Adelio e Marilena D'Auriago, un abbraccio. Gianni Dego, Madonnina del Mare, la vostra richiesta. Subito dopo, Pizzica Dance, Talita, sempre qui su Radio Sorriso.

ci siamo ascoltati Talita con Pizzica Dance. Vado a salutare l'amica Anna di Tombolo che mi richiede suona chitarra. Purtroppo Anna, non posso accontentarti con questo brano perché è già andato in onda nella giornata di ieri, ma se me ne scrivi un altro ben volentieri. Intanto si continua con il Mix Poo Orchestra Philadelphia. Questa è la voce di Gabriele, sempre qui su Radio Sorriso.

Massimo Andreotti, la Gazzaladra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare proprio chi mi ha richiesto questo bel brano. Vado a salutare esattamente l'amico Mario da Marghera, e un abbraccio lo faccio anche l'amica Nina di Ragogna, che mi richiede I Nostri al vedere Elena con Ali di Farfalla.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Luca Canali, la voce di Vanessa, Fatalmente Male, apre questa seconda ora insieme, sempre in compagnia di Giovannino, sempre con quelle che sono le vostre canzoni preferite. Tra poco parleremo di pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Il prossimo sarà esattamente domenica 15 novembre, per l'appunto al Cascapin, ristorante Cascapin, Santa Maria di Zevio, Verona. Tra poco ve ne parlo, intanto una bella mazurka, rose rosse, Ketty Orchestra Piva, e subito dopo Oxamix, sempre qui su Radio Sorriso.

Kessler Voice con Donna da Brividi, Alida e Oxamix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora, il prossimo pranzo di Radio Sorriso è domenica 15 novembre. Fate tutti come ha fatto l'ascoltatrice che mi ha appena chiamato, che si è prenotata proprio anche di sabato. Sì, perché lo sapete che chiamando qui in diretta potete prenotarvi sempre al pranzo e ballo di Radio Sorriso, quello di domenica 15 novembre, presso il ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio. Tre grandissimi artisti della musica da ballo: Rossella Ferrari, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. 40 euro a persona. Prenotate, perché sarà una giornata fantastica. Poi ci saranno gli speaker di Radio Sorriso, ci sarà il momento dove ci divertiremo un sacco con la lotteria, ci sarà un momento bellissimo dove balleremo tutti insieme, quindi veramente è imperdibile. Domenica 15 novembre dalle ore 12:30 vi aspettiamo al ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio. Ma mi raccomando, dovete prenotare chiamando lo 0423 736 80. In questo momento lo sapete che nel weekend i nostri uffici sono chiusi, ma ci sono io pronto a prenotarvi. Siete in 10, prenotiamo 10. Siete in 20, prenotiamo 20. Siete in 50, meglio ancora, venite che vi facciamo divertire e ballare tutti. Amici ballerini, fatevi avanti. Intanto Gian Piero Vincenzi con Portami a Ballare.

Il maestro Luca Zadei con Bravo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito gli amici, l'amica Gabriella di Paese. Ciao Gabri, un abbraccio fortissimo a te e anche Giovanni da Pelestrina e anche Rosetta, un abbraccio forte. Tra poco vado ad accontentare la richiesta di Anna di Tombolo, prima però accontento chi mi richiede la voce di Giorgia, orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana con Bugiarda, e subito dopo vado ad accontentare invece chi mi richiede Omar Lambertini con Guapo Loco, sempre qui sotto i riflettori, Giovannino, fino alle ore 18.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

0: Oh yeah.
1: Stefania Cento con pizzicotti e baci, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto subito l'amica Anna di Tombolo che mi dice: a me piace Franco Bastelli, scegli tu il brano. Allora ti ho selezionato Vita di Paese, subito dopo arriva Barbara Lucchi e Massimo Venturi, un bel tango dal titolo nostalgico Tango, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

ci siamo ballati tutti insieme questo bel tango, Barbara Lucchi e Massimo Venturi con Nostalgico Tango. Saluto ancora la Gabri di Paese che mi scrive: che musica, lo so che tu ami i tanghi. Vado a salutare l'amica Solidea di Rodeano Alto con Simonetta, Radi Radi e Robby Music Folk, e poi tra poco arriverà Luca a tenermi compagnia fino alle ore 20 con quelle che sono le vostre canzoni preferite, logicamente sempre qui su Radio Sorriso.

Robin Music Folk con Simonetta, Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado ad accontentare invece l'amica Rosalba dalla provincia di Verona con Marco e il Clan, Tu sei la fine del mondo. E poi tra poco i miei saluti finali, ma vi lascio con Luca che è già arrivato, è lì che si sta preparando le cuffie e tutte le varie cose per poi portarvi e traghettarvi fino alle 20, sempre con quelli che sono i vostri brani preferiti.

0: Animal Clan con Tu sei la fine del mondo. È arrivato Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giovannino, buon pomeriggio a tutti i sorrisini e l'ascolto.
0: Luca, io ti lascio la direzione di questa radio.
1: Grazie.
0: E ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, esattamente lunedì, vi ricordo, cambio orario, cambio palinsesti, dalle ore 16 alle ore 18. Tu ridi Luca perché sai che mi darai il cambio.
1: Esatto, ci vedremo più spesso, Giovannino, sono molto contento.
0: E per questo avrai delle penitenze da fare.
1: Ah sì, devo portare la merenda. Cosa porto?
0: La merenda, ogni tanto il caffè, mi raccomando.
1: Ecco.
0: Un regalino. Tu sai che quando arriverai qui ogni giorno
1: gli omaggi,
0: dovrai stupirmi.
1: Gli omaggi,
0: mi dovrai stupire, se no io non andrò via e andrò avanti, avanti, avanti, a oltranza.
1: Va bene.
0: Ti farò fare la trasmissione.
1: Va bene, ci sto.
0: Ok, Luca, preparati. Io te l'ho detto, uomo avvitato, mezzo salvato. No, a parte gli scherzi, io vi ricordo, da lunedì a pieno ritmo si trasferisce al pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 e alla mattina troverete invece Carlotta. Grazie Luca, buon proseguimento, buon lavoro.
1: Grazie Giovannino.
0: E noi ci ritroviamo lunedì, un saluto, ciao!
2: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.

0: la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
1: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
2: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, l'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Sorriso.
12: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Finite le vacanze?

0: abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sorriso.
1: È il momento di cocktail di sera.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Sonia Mori con Cuore Zingaro, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, le 18:09, sabato 10 di ottobre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Buonasera sorrisini e ben ritrovati e naturalmente saremo in compagnia anche della bella musica delle grandi orchestre italiane, e voi siete i primi ad esserne partecipi, perché potete tranquillamente, anzi non vedo l'ora di ricevere le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 per la messaggistica. Se avete il piacere invece di telefonare 0423 7366 80 o 7366 81. Fatevi sentire numerosi e soprattutto, magari se vi va, raccontatemi come state trascorrendo questo inizio di sabato sera. Ecco, io sapete che sono curioso e quindi voglio un po' sapere. Io sono qui a tenervi compagnia e insieme a me la bella musica. Ci ascoltiamo intanto una bella cumbia, Manuel Malanotte con Frammenti di noi.

La voce di Francesca Mezzadri con Facile Fragile, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Gabriella da Paese che mi scrive: che musica, vero? È una gran bella musica qui su Radio Sorriso. Grazie Gabriella, una buona serata. Saluto anche Donatella e Barbara di Buia. Buona serata a te e a tutti i sorrisini in ascolto. Grazie mille carissime, un abbraccio forte forte forte. E vado a salutare l'amico Walter da Castelmasse in provincia di Rovigo, che vuole fare tanti auguri a Paolina, una sua amica sempre di Castelmassa. E ci ascoltiamo questa bella polca secondo Casadei con Disperata.

E abbiamo ascoltato Omar Codazzi con Fuoco nel Fuoco e vado a salutare l'amica Erminia da Brescia, un abbraccio carissima, grazie per aver telefonato allo 0423736680 e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con i vostri messaggini e le vostre richieste. Vado a salutare Silvano che mi scrive: ciao grande Luca, buona serata e buon lavoro su Radio Sorriso, più giovane che mai. Una canzone dell'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, la dedico a tutti i sorrisini in ascolto. Un abbraccio da Silvano, un abbraccio anche a te caro Silvano, e ti accontento con molto molto piacere. Le voci di Stefania e Valentina, orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle 6. Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423-736680.
8: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Rientriamo in diretta con Rossella Ferrari, Casanova, sei la fine del mondo. E vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore, che oggi ha fatto una bella giornata di commissioni, di giri, e aveva il piacere di ascoltare questo brano e dedicarlo a tutti i sorrisini in ascolto. Perché, diciamocelo Giovanni, siamo anche noi la fine del mondo, siamo tutti la fine del mondo, no? Siamo spettacolari, direi. Grazie mille ancora e una buonissima serata. E sorrisini, vi devo ricordare con molto molto piacere che Rossella Ferrari Casanova ci saranno domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio per il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Insieme a Rossella Ferrari Casanova ci saranno anche Daniela Cavanna e Paola Fabiani, una giornata dedicata a voi ascoltatori in compagnia naturalmente anche degli speaker della radio più giovane che mai. Menù completo, si balla da non appena si entra in sala da pranzo e poi c'è tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Per prenotare il proprio posto non dovete fare altro che telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio oppure ai consueti numeri della diretta, soprattutto nell'orario serale oppure nel fine settimana. Lo 0423 736680 o 736681. E anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi al graditissimo elenco di ospiti, ecco, che siete proprio voi. Quindi mi raccomando, domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio per una giornata spettacolare. Naturalmente si mangia bene, si balla, c'è la lotteria, si sta in compagnia, ci vediamo, beh, che volete di più? Quindi non mancate. Vi ricordo che sul sito www.sorriso.it trovate tutte le informazioni di questa fantastica giornata, compreso anche il menù. E vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R. Ma continuiamo con le richieste. Vado a salutare Lucia da Verona, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, un bel paso doble, Olindo, i Fisarmonicisti. Ciao Lucia.

La voce di Marilisa, Marilisa Maniero e Marco Negri, dimenticarti mai. E vado a salutare l'amica Silene da Celleseo di Vigo Novo che mi ha telefonato e mi ha richiesto questo brano. Era da un po' che non sentivo Silene, mi ha fatto davvero molto molto piacere. Ciao carissima, un abbraccio e una buona serata. Vi voglio ricordare, cari sorrisini, che Marilisa Maniero e Marco Negri in coppia con Fabio Corazza, in duetto, ecco, anzi è un terzetto questo qua, ecco, un trio saranno appunto Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza e si esibiranno giovedì 29 ottobre 2026 ore 20:30 al Gran Gala delle Orchestre, la 18ª edizione al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Naturalmente insieme a loro tanti altri artisti, tanti altri duetti, Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Iniagara e Daniela Cavanna e tanti tanti altri. Naturalmente l'orchestra base è quella di Maurizio Medeo e poi tutto questo spettacolo, questo gran spettacolo è ideato e condotto dal nostro Claudio Prospero e naturalmente Radio Sorriso collabora con questo bellissimo evento. Sul sito www.sorriso.it trovate tutte le indicazioni anche per acquistare i biglietti, quindi mi raccomando non perdete questa bella occasione. Giovedì 29 ottobre 2026 ore 20:30 Teatro Jacopo da Ponte Bassano del Grappa, la 18ª edizione del Gran Galà delle Orchestre. Ma continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare un po' di amici che mi scrivono. Intanto saluto Mario da Gazzo Veronese, ciao carissimo, una buona serata. Mi scrive buona cena e buon appetito. Magari, tra qualche oretta, caro Mario, tra qualche oretta. Buona cena e buon appetito a te. Poi saluto anche Miriam che oggi è stata a trovare castagne, mi ha mandato anche delle belle foto con i genitori e naturalmente l'ascolto di Radio Sorriso. Ciao Miriam, un abbraccione forte forte forte. E poi vado a salutare anche gli amici Tiziana e Michele. Un abbraccio anche a voi e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E per finire saluto Nazarena con Elisabeth, poi se non sbaglio anche Giulia che sono in macchina insieme, invece su un'altra macchina c'è Gabriele con degli altri amici, adesso perdonate non ricordo i nomi, stanno rientrando da una bella gita e naturalmente guarda te un po' il caso sono all'ascolto di Radio Sorriso. E per Nazarena, a cui non piace proprio per niente questo brano, devo dire, anzi è il contrario, le piace molto, sto scherzando ovviamente, ci ascoltiamo il nostro direttore Alex con questa bella kizomba, notte mia, ciao carissime, buon rientro a casa e buona serata.

0: Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel terzinato, le voci di Aurora Codazzi e Pietro Galassi con Scusami, e vado a salutare Gabri di Vallà che mi ha richiesto questo brano. Lei si sta preparando per uscire per la sua serata danzante, ma prima ovviamente non poteva non chiamare qui nello studio di Radio Sorriso e richiedere questo bel brano. Un abbraccio Gabri e buona serata danzante, buon fine settimana. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. E vi ricordo i numeri per le vostre richieste musicali o per un saluto, anche per raccontarmi come passerete questo sabato sera: 345 48 45 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare, 0423 7366 80 o 7366 81. Family, e non vi muovete, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: Sono le 19:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buonasera da Gerry Romano. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso! La musica! Chiedila allo 0423 736680.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Rientriamo in diretta, primo Tagliadei con Eulalia Torricelli, e vado a salutare l'amico Tony da Ariano Polesin. Un abbraccio carissimo, una buona serata e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di Giuseppe Spinelli e Veila con TikTok.

Dentro di me, Michele Rodella, e vado a salutare l'amica Rita da Udine. Un abbraccio forte, grazie per aver telefonato, carissima. Anche lei è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E saluto anche la figlia Antonella che è lì vicino a te, cara Rita, e che è stato un piacere sentire. Siamo un po' aggiornati, ecco. Abbiamo fatto due chiacchiere e poi, soprattutto, insomma, ho comunicato a Rita che prossimamente ci sarò anche in TV. Ecco, quindi, cari sorrisini, inizierete un pochettino, ecco, a vedermi anche su Sorriso TV alla sera a partire dalle ore 20:30 il lunedì, ogni due lunedì, ma avremo modo di parlarne sicuramente. Poi naturalmente Sorriso TV, vi ricordo che potete vederla non solo sulla televisione, ma anche sulla nostra fantastica applicazione, che vi ricordo che abbiamo un'applicazione stupenda, del tutto gratuita, facilmente scaricabile sui vostri dispositivi, e potete portarci sempre con voi, sia per quanto riguarda la radio, sia per quanto riguarda Sorriso TV, ma soprattutto anche per gli eventi, per stare sempre aggiornati sui nostri eventi e per richiedere anche i biglietti che solitamente mettiamo in palio e che regaliamo. Quindi un'app veramente, un'applicazione veramente completa a 360 gradi. Poi naturalmente ci siamo su Instagram, su Facebook, abbiamo il canale YouTube, ci siamo ovunque, quindi non avete scusanti. Sorriso, Radio Sorriso è sempre con voi. Andiamo adesso con un bel ballo di gruppo, ci scateniamo un pochettino con Ornella Nicolini, Il ballo più bello del mondo.

Toniato Disco con Caruso, e vado a salutare chi mi scrive questo messaggino. Buonasera Luca, avrei piacere di ascoltare la canzone Caruso di Toniato Disco, e se non è un disturbo vorrei che tu mi dicessi il titolo di quella pizzica che è andata in onda questo pomeriggio dopo le 4:30. Ti ascolto per radio, sto rientrando dal mio turno di lavoro. Tanti saluti, Lara da Trieste. Grazie mille Lara per aver mandato il tuo messaggino al 345 4845 663. Felice di aver accontentato la tua richiesta musicale, ma felice anche di averti, di esserti stato di aiuto, perché ti ho già risposto e ti ho scritto quale potrebbe essere il brano che hai sentito e che mi hai richiesto. Ecco, sono quasi sicuro, anzi sicurissimo, che sia proprio quello che ti ho scritto, quindi magari vallo ad ascoltare, poi dammi conferma. Anche voi sorrisini, se sentite qualche brano, vi siete persi il titolo oppure vi siete persi il nome dell'artista, beh, voi ce lo scrivete, noi grazie ai potenti mezzi tecnologici della nostra radio riusciamo tranquillamente a dirvi qual è il brano, insomma, ecco, che vi siete persi, e quindi ci fa molto molto piacere esservi di aiuto anche in questo. Andiamo adesso con una bella mazurka, Ciro Facchin con Che Mazurka, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo, sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Vi aspetto.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Lo Strecchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Roberto Polisano con Batti Cuore, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai, le 19.36, sempre sabato 10 ottobre 2026, a tenervi compagnia ancora per una mezz'oretta scarsa la voce di Luca con Cocktail di Sera. Adesso continuiamo con la bella musica, una bella novità di Paolo Ciociola con Notte Italiana.

Tarataranta, la pizzica della luna. Gianni Drudi, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. E ci sarà anche lui, Gianni Drudi, insieme a Manuela Recchia e ad Alex, il nostro direttore, il 27, 28, 29 novembre, in un itinerario spettacolare nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include un trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, due serate di musica e ballo con Alex, Manuela Recchia e Gianni Drudi. Poi ci sarà la tappa al casinò e ci sarà con voi sempre un accompagnatore dell'agenzia che è Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi mi raccomando, non mancate, 27, 28, 29 novembre 2026, alloggerete due notti all'hotel Perla Resort di 4 stelle e il viaggio è in pullman con partenza da Padova e poi ci saranno altre fermate autostradali passando appunto in direzione della Slovenia. Per tutte le informazioni potete telefonare allo 0423 7367, in orario ufficio, ripeto 0423 7367. E continuiamo con le vostre richieste, il momento di andare ad accontentare gli amici, scusate, Mauro ed Elisa da Rovigo, che sono appena rientrati a casa e hanno il piacere di ascoltare questo bel tiburon. Omar Lambertini con Casino Totale. Ciao carissimi, un abbraccio e una buona serata. Il brano è tutto per voi.

Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana con Non sei più mia, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Norma da Noale, che lei telefona sempre per un salutino, ha salutato noi speaker ma vuole salutare anche tutti i sorrisini e l'ascolto. Ciao Norma, una buona serata e buoni cruciverba, mi raccomando. Ciao cara, presto di sentirci. Sorrisini, per me è arrivato il momento dei saluti, è stato un piacere essere qui con voi, in mia compagnia, in vostra compagnia, in compagnia della bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre vi ricordo di fare i bravi ma non troppo. Per quel che mi riguarda ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle ore 18 con cocktail di sera, poi c'è tutta la nuova programmazione, tutto il nuovo palinsesto da lunedì, quindi un sacco di belle novità, mi raccomando restate sintonizzati. Vi lascio con una bella cumbia, Manuel Martini, Rimango con lei, e subito dopo di me a partire dalle ore 20:30 ci sarà Elisa con Zona Cinema, e subito dopo ci sarà la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro Alex, quindi una serata come sempre ricca di appuntamenti su Radio Sorriso. Ciao sorrisini, un abbraccio forte e a prestissimo. Rimango con lei, Manuel Martini.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 20:00.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domenica, lieve rinforzo dell'alta pressione da ovest, generale stabilità con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, quindi giornata più che buona sia sulle regioni nord-orientali ma anche al nord-ovest. Solo domani mattina possibilità di banchi nebbiosi sulla bassa pianura padana lungo il Po. Un quadro termico autunnale con minime che scenderanno anche sotto i 13-14 gradi durante la prossima notte, massime più o meno attorno ai 20-22 gradi nella giornata di domani. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te.

0: Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Secondo Casa Day con primo aprile, no, non è il primo aprile amici, è il 10 ottobre, è sera, pronti per andare a parlare di 12 anni schiavo qui a Zona Cinema con me Elisa, Zona Cinema ancora per oggi, perché dalla prossima settimana sapete che mi chiamerò in maniera diversa, la trasmissione che cambierà giorni, partirà il lunedì, sarà lunedì e poi le altre due giornate, diciamo che si chiamerà Sorriso da Oscar. 12 anni schiavo comunque è il film di cui stiamo parlando, diretto da Steve McQueen, tratto da questa autobiografia di Solomon Northup e che racconta una delle pagine più drammatiche della storia americana, che è la schiavitù. Questa storia segue Solomon, questo uomo afroamericano libero, viene rapito, viene venduto, viene schiavizzato, poi riesce a tornare dalla sua famiglia anche grazie all'aiuto di qualcuno. Diciamo che il film si prefigge di dare un messaggio di libertà, di dignità, la dignità e anche i diritti, no, degli esseri umani vengono messi sotto la lente di ingrandimento. La violenza e le umiliazioni subite dal protagonista mostrano fino a che punto possa arrivare un sistema che è fondato sulla discriminazione. Quindi è un film che presenta diverse tematiche, è un film piuttosto interessante, quindi vi consiglio di vederlo. Ci mancano due aspetti da affrontare, uno è legato al mondo della musica e l'altro invece è legato proprio alla critica, al successo di questo film, e quindi ne parliamo fra poco.

Alida Ferrarese, Marilisa Maniero con le amiche, 12 anni schiavo, questo è il film, un ruolo importante chiaramente nella forza delle immagini è data dalla musica, la musica che accompagna i sentimenti, composta da uno dei più grandi autori, ovvero Hans Zimmer, ed è una musica che accompagna la storia con discrezione, non toglie lo spazio alle immagini, alle interpretazioni degli attori, contribuisce a sottolineare quei momenti più drammatici, i momenti più dolorosi. La colonna sonora diventa quasi una voce interiore, no, del protagonista. Zimmer sceglie di non rendere la sofferenza spettacolare, di accompagnarla con una musica che sia essenziale ma efficace allo stesso tempo, e questa sicuramente è una grandissima forza. Quindi la forza viene data da una musica che è discrezionale, possiamo dire che è una musica non invadente, ma è una musica che tocca e fa vibrare le corde del cuore, perché accompagna quelle che sono le sensazioni, le emozioni. 12 anni schiavo ha ottenuto un enorme successo, diversi riconoscimenti, e quindi di questo aspetto parliamo fra poco.

Orchestra Castellina Pasi con Estiva, 12 anni schiavo, questo è il titolo del film di cui stiamo parlando, che ha ottenuto un enorme successo sia da parte del pubblico ma anche da parte della critica. È diventato uno dei film più importanti dedicati proprio al tema della schiavitù. La pellicola ha ricevuto ben 9 candidature agli Oscar, ha conquistato le statuette miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice non protagonista per Lupita Nyong, e la vittoria come film ha avuto un significato importante anche per la cerimonia degli Oscar, perché 12 anni schiavo è diventato il primo film diretto da un regista di colore che ha ottenuto il principale riconoscimento agli Academy Awards, quindi diciamo che è un film rivoluzionario anche sotto questo punto di vista. Ne consiglio la visione come sempre, mentre la prossima, siamo arrivati alla fine ormai della nostra puntata, la prossima settimana ci sarà un altro film con un cast pazzesco, un film che non lo so se ho amato, non credo, molto rumoroso, sarà un film rumoroso ma di cui vale la pena parlare, anche perché ha ottenuto anche questo diversi riconoscimenti. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto, ci sentiamo lunedì con Zona Cinema.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa...

Potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Sorriso!
9: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
10: Certo, le mie mani ti vorranno.
9: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
10: Cerco.
9: Compagnia di Alex.

La voce di Daniela Cavanna con Alghero apre il nostro appuntamento in questa nuova settimana con Sorriso Grandi Firme, 5 di ottobre con Alex. Voglio ringraziare gli amici che sono stati con noi ieri al pranzo al Belvedere di Tricesimo. Che giornata indimenticabile, grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo iniziato però con Grandi Firme, questo brano Alghero di Giuni Russo del 1986, pubblicato nell'album Giuni. Il testo della stessa Giuni Russo e la musica di Maria Antonietta Sisini. È una canzone estiva, ironica e spensierata che racconta il desiderio di evasione e libertà di una donna che vuole sfuggire alle regole materne e vivere una breve avventura ad Alghero con uno straniero. Curiosamente, l'idea nacque durante un volo Roma-Alghero dell'84, mentre Giuni Russo andava in Sardegna per stare vicino alla madre della sua compagna Maria Antonietta Sisini, allora malata. Un brano di evasione, di libertà, estate e trasgressione ironica. Torniamo ai grandi classici con un brano di Massimo Ranieri che ascolteremo con Elvis e le Chiare. Sto parlando di Rose Rosse, brano del 1968, scritto da Giuseppe Cassia e Pier Giorgio Farina. Una canzone d'amore malinconica in cui il protagonista, dopo la fine di una relazione, continua a ricordare la persona amata. Le rose rosse diventano il simbolo dell'amore perduto e del desiderio di riconquistarlo. Amore perduto, nostalgia e speranza di ritorno sono i temi centrali di questo brano. Ve lo dedico, Rose Rosse, a tutti voi.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

I brani popolari su Radio Sorriso, a Sorriso grandi firme, Vittina Crozza, celebre canzone popolare siciliana, resa famosa soprattutto dall'interpretazione di Domenico Modugno del 54. Il protagonista vede un teschio, appunto Crozza, e riflette sulla morte, sulla vita e sulla sofferenza umana. Il brano ha un tono malinconico e riflessivo e richiama la tradizione popolare siciliana. Anno 1954. Aumentiamo un po' il ritmo con Linda Biscalo, che ringraziamo ancora per essere stata ieri nostra graditissima ospite, e l'ascolteremo con I'm Alive, un brano di Céline Dion del 2002. Tra gli autori Budge, Astrom e Dio Guardi, incluso nell'album A New Day Has Come. È una canzone energico-positiva che parla della gioia di sentirsi vivi, liberi e pieni di entusiasmo. Questo anche grazie all'amore e alle persone importanti nella propria vita. L'ascoltiamo con Linda Biscalo, I'm Alive.

La voce di Tonia Todisco con Maledetta Primavera, io amo, a Sorriso Grandi Firme, farvi anche un po' cantare, perché insomma è un piacere per me, perché so che lo fate, perché queste canzoni sono, fanno parte appunto della nostra vita da sempre. Brano di Loretta Goggi dell'81, scritto da Gaetano Savio e Andrea Lovecchio. Una canzone d'amore malinconica in cui una donna ripensa a una relazione intensa e al desiderio di viverla ancora. La primavera diventa simbolo della rinascita di sentimenti e della passione, ma anche della nostalgia. Anno 1981. Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento di inizio settimana con i Rodigini e il brano La mia libertà. Brano di Franco Califano del 1981, anche questo, come Maledetta primavera. Una canzone che racconta il valore della libertà personale, vissuta come scelta di vivere secondo le proprie regole, senza lasciarsi condizionare dagli altri. Califano esprime il bisogno di essere se stesso, anche accettando solitudine e difficoltà. E prima di ascoltare questo bel successo con i Rodigini, io vi anticipo che dalla settimana prossima avremo un cambio di programma. Cambieremo il nome, quindi da Sorriso Grandi Firme ascolterete poi tutti i martedì e giovedì sera, perché cambieremo anche serata di messa in onda. Andremo in onda appunto con Sorriso d'Autore. E allora continuate a seguirci, poi mi ascolterete tutti i martedì e giovedì sera e sempre in replica il sabato. Da Alex veramente tutto, una buona serata e ancora buon inizio di settimana. Un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
4: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
5: Orocash. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
10: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
9: Ovviamente! Vieni anche tu!
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
0: Sorriso Grandi Firme.
14: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
7: Cerco le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Buonasera sorrisini e ben ritrovati nel venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, l'ultimo appuntamento con questo nome, perché poi dalla settimana prossima cambieremo giorno di messa in onda e cambieremo anche finalmente il titolo a questo programma, perché si chiamerà Sorriso d'autore. Eviterò compagnia tutti i martedì e giovedì dalle 20:30 alle 21. E noi partiamo subito invece a raccontare i brani di questa sera, di questo venerdì 9 di ottobre, e abbiamo iniziato con questa magica favola, brano direttamente dal Festival di Sanremo 2026, brano di Arisa. È una magica favola che racconta il percorso di una donna attraverso le diverse età della vita, dall'infanzia alle prime esperienze d'amore, fino alle delusioni e al desiderio di ritrovare pace, serenità e la parte più innocente di sé. Alla fine la vita viene vista come una magica favola proprio perché, nonostante le difficoltà, è ancora possibile riscoprire meraviglie e speranza. Proseguiamo invece con un brano di Laura Pausini e facciamo un salto nel 1998 con questo brano che è invece... no, scusate, 2008, pardon. Anno 2008 contenuto nell'album Primavera in anticipo. Invece no, parla del rimpianto per una persona che non c'è più, del dolore per non averle detto o fatto alcune cose quando erano ancora possibile. È una canzone sulla perdita, sui rimorsi e sull'importanza di non rimandare ciò che sentiamo davvero. L'ascoltiamo con la voce di Rita Del Mare, a Sorriso Grandi Firme arriva Invece no.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Stefania 100 con Storia de una mora, Sorriso, grandi firme, il nostro appuntamento del venerdì sera. Ecco, questo è un brano del 1955 di Carlos Eleta Almaran, Storia de un amor, che racconta il dolore di un amore finito e la nostalgia per una persona che non c'è più. Il protagonista ricorda quando quell'amore abbia dato senso alla sua vita, ma anche quanto sia doloroso perderlo. Un amore perduto, nostalgia e sofferenza fanno parte di questo brano ricordo del 1955. Proseguiamo con la voce di Diego Zamboni. Ascolteremo un successo del 1969 del mitico Michele, ovvero Michele Maisano. Un brano che parla del cammino della vita e dell'amore, raccontando le esperienze e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Il protagonista guarda il passato con nostalgia, ma anche con la consapevolezza di ciò che ha vissuto. Vita, esperienze, amori e ricordi. Noi l'ascoltiamo con Diego Zamboni, a Sorriso, grandi firme, arriva Ho Camminato!

La grande voce di Annalisa Simeoni con Io, tu e le rose, brano di Orietta Berti del 1967, presentato al Festival di Sanremo, un brano che racconta la nostalgia per un amore finito. Le rose diventano il simbolo dei ricordi e una relazione felice che ormai appartiene al passato. Anno 1967. Rimaniamo con Orietta Berti, perché insieme a Fedez e ad Achille Lauro ci presenta adesso questo brano che si intitola Mille, e noi l'ascolteremo in versione twist con l'orchestra di Paolo Bagnasco. Anno 2021, una canzone estiva, ironica e spensierata che racconta un flirt e una relazione piena di attrazione tra divertimento, desiderio e voglia di vivere il momento. Ripeto, anno 2021, amore, attrazione, estate, spensieratezza. Questi i temi centrali di questa Mille che ascolteremo appunto con Paolo Bagnasco. Domani sera vi ricordo come sempre la replica di Sorriso Grandi Firme dalle 21 alle 22, e poi dalla settimana prossima, attenzione attenzione, andremo in onda proprio il martedì e giovedì sera, sempre stesso orario, con Sorriso d'autore. Racconteremo ancora le cover della musica italiana e i successi internazionali, però con un nuovo nome. Apriamo un nuovo capitolo, perché da lunedì partirà una nuova programmazione per quanto riguarda Sorriso TV e Radio Sorriso. Quindi rimanete ad ascolto e fateci sapere se è tutto di vostro gradimento, come sempre. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: perché non so.
1: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme?
0: Certo, le mie mani ti vorrei.
1: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
0: Cerco.
1: Compagnia di Alex.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 22 e 6 minuti.
1: Momento di Zona Cinema.

Graziano Gianni, Melodica Follia su Radio Sorriso in questa serata insieme a me e Elisa, dove parliamo di un film che ha vinto un sacco di riconoscimenti, di premi Oscar, 12 anni schiavo. È uscito nel 2013, diretto da Steve McQueen, tratto da un'autobiografia, quindi una storia vera, l'autobiografia di Solomon Northup, questo uomo afroamericano che è vissuto negli Stati Uniti nell'Ottocento, e questo protagonista è un musicista, con un inganno viene catturato e finisce ad essere schiavo per 12 anni, come suggerisce il titolo, con dei trattamenti piuttosto barbari. È un film cruento, ci sono delle scene, io l'ho sempre detto, è un film bellissimo, ben fatto. Non so se lo riguarderò perché mi ha davvero toccato. Se però voi non l'avete mai fatto, non l'avete mai guardato questo film, è una cosa da fare, assolutamente, perché l'opera affronta dei temi importanti: la schiavitù, la libertà, il razzismo, la dignità umana, quindi dei temi fondamentali davvero. Ma che cosa racconta esattamente la storia di questo Solomon? Fra pochissimo approfondiamo proprio la trama.

Stiamo parlando di 12 anni schiavo. Solomon Northup conduce una vita tranquilla, vive con la moglie, con i figli. Un giorno viene avvicinato da due uomini che gli offrono un lavoro come musicista. Solomon accetta perché è un bravissimo violinista, ma viene drogato, viene rapito e soprattutto viene venduto come schiavo. E quando cerca di spiegare che lui non è uno schiavo, lui è un uomo libero, nessuno gli crede e quindi viene costretto a cambiare identità. Da quel momento Solomon viene trasferito da una piantagione all'altra, viene sottoposto a condizioni di vita molto dure. Inizialmente viene affidato a William Ford, questo proprietario relativamente umano, ma anche in questa situazione Solomon non è libero, deve lavorare senza poter decidere del proprio destino. Poi passa ad un'altra piantagione, lì i giochi si fanno molto molto più duri e quindi fra poco parliamo della trama proprio di questo film, come continua.

Luciano Nelli al telefono su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando di questo film, stiamo parlando di 12 anni schiavo. Abbiamo detto che quest'uomo viene venduto poi ad un altro padrone, Edwin Epps, padrone molto crudele, molto violento, e nella sua piantagione Solomon è costretto a lavorare duramente, assiste continuamente a maltrattamenti, a ingiustizie. Nonostante queste condizioni terribili di vita, cerca di mantenere la speranza. Lui vuole tornare a casa, vuole riabbracciare la sua famiglia. Dopo 12 anni di schiavitù, Solomon incontra questo uomo di nome Bass, che decide di aiutarlo, e Bass riesce a far arrivare le informazioni sulla sua vera identità alle autorità, e quindi Solomon viene finalmente rilasciato, può tornare alla sua vita, può tornare a riabbracciare la sua famiglia dopo questa terribile esperienza di schiavitù che comunque l'ha segnato. Questa è la trama del film 12 anni schiavo. Questa settimana ci concentreremo proprio sulla realizzazione, la sceneggiatura, abbiamo detto è tratta da una storia vera, è tratta da un libro, e quindi approfondiremo proprio questo tema. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, grazie a tutti, ci risentiamo giovedì.

0: State ascoltando Zona Cinema. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Manuel Malanotte, Frammenti di noi su Radio Sorriso. 12 anni schiavo, questo è il film protagonista. Con me Elisa ne parliamo questa settimana, settimana di Zona Cinema. Poi sapete che dalla prossima settimana si cambiano le cose, cambieremo i giorni, l'ho già annunciato, però ne riparlerò meglio anche nell'ultima puntata sabato, e cambieremo anche nome, non sarà più Zona Cinema ma, ragazzi, udite udite, Sorriso da Oscar, quanto ci piace. 12 anni schiavo è il film di cui trattiamo questa settimana, film uscito nel 2013, diretto da Steve McQueen, basato tra l'altro su un'autobiografia, l'autobiografia di Solomon Northup, pubblicato nel 1853. È un film che racconta una storia vera, un uomo afroamericano libero che viveva nello stato di New York, venne rapito nel 1841 e arrivò a diventare uno schiavo a tutti gli effetti. Per 12 anni fu costretto a lavorare nelle piantagioni, fino a quando riuscì pian piano, a fatica, con grandi sacrifici e anche dei segni sul corpo, a riconquistare la libertà. Il protagonista è interpretato da Chiwetel Ilford, mentre nel cast figurano degli attori, ragazzi, attori famosissimi: Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o, Brad Pitt e tantissimi altri. Il film ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, ha ricevuto anche l'Oscar, insomma avremo modo di parlare dei riconoscimenti, ma oggi ci concentriamo più sul retroscena, sul backstage, come è stato realizzato questo film. Fra pochissimo ne parliamo.

Eccoci qua, 12 anni schiavo. L'idea di realizzare un film è nata proprio dall'interesse di Steve McQueen per il tema della schiavitù. Il regista però ha scoperto questa storia, la storia di Solomon, grazie alla moglie. La moglie stava già sviluppando un progetto cinematografico originale proprio sulla schiavitù. È venuta a contatto con questa autobiografia e Steve McQueen ne è rimasto molto colpito. La sceneggiatura è stata affidata a John Ridley, che ha adattato chiaramente questa autobiografia per il mondo del cinema. Però McQueen voleva raccontare la schiavitù dal punto di vista di una persona che aveva conosciuto la libertà e che si è trovata nella schiavitù, per dare un segnale e un messaggio ancora più forte. McQueen ha adottato uno stile dal punto di vista visivo, registico, molto realistico. Ha cercato di evitare di rendere la storia spettacolare o troppo cinematografica. Le immagini furono quindi realizzate in modo da mostrare davvero la sofferenza dei personaggi. Al tempo stesso troviamo una fotografia impeccabile, troviamo delle immagini impeccabili, una regia molto attenta, però anche delle immagini cruente. Questo per far capire quanto brutta sia la schiavitù. Quanto è brutto quando un uomo costringe, maltratta un altro uomo. È una caratteristica davvero importante quella di rendere e di veicolare un messaggio attraverso l'immagine, e diciamo che Steve McQueen, il regista in questo caso, l'ha fatto davvero in maniera magistrale. Fra pochissimo altre curiosità e sempre sul retroscena di questo lungometraggio. Intanto Roberto Tagliani con L'ottava meraviglia.

12 anni schiavo, questo è il titolo del film che stiamo affrontando. Una delle caratteristiche è che il film è stato girato interamente o quasi interamente in Louisiana, nella regione dove è ambientato anche il libro, quindi c'è stata una ricerca anche sotto questo punto di vista. La storia di Solomon è stata rispettata al 100%. Le riprese sono iniziate nel giugno 2012 e sono state un po' complicate da portare avanti anche per alcuni eventi, anche per alcune questioni, e sono durate circa 7 settimane. Poi alle scene furono aggiunte alcune scene girate a New Orleans, quindi diciamo che ci sono diversi aspetti interessanti anche sulla scelta proprio delle location dove è stato girato il lungometraggio. Insomma, 12 anni schiavo secondo me è un film sicuramente da vedere almeno una volta nella vita, un film cruento, non è sicuramente un film per bambini, ma un film che ci fa riflettere proprio sulla tematica della libertà, della schiavitù, del trattamento, della disparità tra uomini e dei valori, alcuni valori anche universali. Quindi è un film secondo me da vedere. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata 12 anni schiavo, ne riparleremo chiaramente sabato e poi vi racconterò anche qualche altra chicca. Grazie a tutti, una buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Chiamano leggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Sono le 23 e 8 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

lei con primo aprile? No, non è il primo aprile, amici, è il 10 ottobre, è sera, pronti per andare a parlare di 12 anni schiavo qui a Zona Cinema con me, Elisa, Zona Cinema, ancora per oggi, perché dalla prossima settimana sapete che mi chiamerò in maniera diversa, la trasmissione che cambierà giorni, partirà il lunedì, sarà lunedì e poi le altre due giornate, diciamo che si chiamerà Sorriso da Oscar. 12 anni schiavo, comunque, è il film di cui stiamo parlando, diretto da Steve McQueen, tratto da questa autobiografia di Solomon Northup e che racconta una delle pagine più drammatiche della storia americana, che è la schiavitù. Questa storia segue Solomon, questo uomo afroamericano libero, viene rapito, viene venduto, viene schiavizzato, poi riesce a tornare dalla sua famiglia anche grazie all'aiuto di qualcuno. Diciamo che il film si prefigge di dare un messaggio di libertà, di dignità, la dignità e anche i diritti, no, degli esseri umani vengono messi sotto la lente di ingrandimento. La violenza e le umiliazioni subite dal protagonista mostrano fino a che punto possa arrivare un sistema che è fondato sulla discriminazione. Quindi è un film che presenta diverse tematiche, è un film piuttosto interessante, quindi vi consiglio di vederlo. Ci mancano due aspetti da affrontare, uno è legato al mondo della musica e l'altro invece è legato proprio alla critica, al successo di questo film, e quindi ne parliamo fra poco.

Ferrarese, Marilisa Maniero con le amiche, 12 anni schiavo, questo è il film, un ruolo importante chiaramente nella forza delle immagini è data dalla musica, la musica che accompagna i sentimenti, composta da uno dei più grandi autori, ovvero Hans Zimmer, ed è una musica che accompagna la storia con discrezione, non toglie lo spazio alle immagini, alle interpretazioni degli attori, contribuisce a sottolineare quei momenti più drammatici, i momenti più dolorosi. La colonna sonora diventa quasi una voce interiore, no, del protagonista. Zimmer sceglie di non rendere la sofferenza spettacolare, di accompagnarla con una musica che sia essenziale ma efficace allo stesso tempo, e questa sicuramente è una grandissima forza. Quindi la forza viene data da una musica che è discrezionale, possiamo dire che è una musica non invadente, ma è una musica che tocca e fa vibrare le corde del cuore, perché accompagna quelle che sono le sensazioni, le emozioni. 12 anni schiavo ha ottenuto un enorme successo, diversi riconoscimenti, e quindi di questo aspetto parliamo fra poco.

Martina Pasi con Estiva, 12 anni schiavo, questo è il titolo del film di cui stiamo parlando, che ha ottenuto un enorme successo sia da parte del pubblico ma anche da parte della critica. È diventato uno dei film più importanti dedicati proprio al tema della schiavitù. La pellicola ha ricevuto ben 9 candidature agli Oscar, ha conquistato le statuette miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice non protagonista per Lupita Nyong, e la vittoria come film ha avuto un significato importante anche per la cerimonia degli Oscar, perché 12 anni schiavo è diventato il primo film diretto da un regista di colore che ha ottenuto il principale riconoscimento agli Academy Awards, quindi diciamo che è un film rivoluzionario anche sotto questo punto di vista. Ne consiglio la visione come sempre, mentre la prossima, siamo arrivati alla fine ormai della nostra puntata, la prossima settimana ci sarà un altro film con un cast pazzesco, un film che non lo so se ho amato, non credo, molto rumoroso, sarà un film rumoroso ma di cui vale la pena parlare, anche perché ha ottenuto anche questo diversi riconoscimenti. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto, ci sentiamo lunedì con Zona Cinema.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
3: 'Vengino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: HIT Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
0: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su Sorriso.
2: Sorriso.
3: Care amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.